0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 2:00.
2: A tutti voi ben ritrovati dalla nostra redazione. Donnarumma lascia le ferrovie. A pesare sulla decisione sono stati i recenti disservizi sulle linee ferroviarie. Ieri c'è stato un faccia a faccia col ministro dei trasporti Salvini. Le dimissioni sono attese a giorni. Il ministro e l'amministratore delegato delle ferrovie avrebbero già concordato sulla conclusione del mandato in anticipo. Da parte dell'Italia non c'è stata mai nessuna partecipazione alla guerra contro l'Iran. Lo ha detto il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.
3: La sinistra sfrutta tutto per attaccare il governo a fini di propaganda politica. Come ha specificato la NATO stessa, nessuna partecipazione dell'Italia alla guerra. Anzi, noi ci siamo assunti la responsabilità di dire no.
2: E chiudiamo parlando dell'argomento della settimana, che è il caldo. Ancora Europa occidentale sotto scacco, valori al suolo che hanno raggiunto ieri 48 gradi a Madrid, 44 a Roma, 46 a Poitiers in Francia. Lo indicano le rilevazioni dei satelliti Sentinel-3 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra di Agenzia Spaziale Europea. E per ora ci fermiamo qui, buonanotte e a risentirci alle 3.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Sorriso. Note musicali notturne.
1: Lo chiamavano Checco alla mano. Viveva in Borgo Schieratti, vicino a Maiano. Tutti gli volevano bene, come a un bambino. Viveva solo in un buio stanzino. La sua compagnia era solo un cappello d'alpino e Briciola, il suo cagnolino. Sul tavolo un piatto vuoto e un boccale di vino. Era tornato dalla Russia, unico friulano di quella compagnia che dorme lontano. Fuori la neve scendeva lenta, lenta. Solo e triste nel suo angolo all'osteria, spesso cantava a quel bicchiere la sua malinconia. Ogni tanto di nascosto si girava contro il muro e masticava un tozzo di pane tanto duro. Mandi, ciao, Mandi, ci vediamo domani. Nessuno mai gli aveva risposto e in lontananza sempre lo stesso latrato di cani pareva la voce di quegli amici che credono di essere dei divi mentre non sanno nemmeno se sono ancora vivi. E fuori la neve scendeva lenta, lenta. Ogni sera Briciola stava lì davanti al portone, scodinzolando aspettava il suo padrone. Non domandava né un osso né di mangiare un boccone. Gli bastava una carezza da quel brontolone. Ma quella sera, chissà perché, Briciola gli corre incontro. Checco vede arrivare una luce assassina, cerca di fermarlo, ma scivola dal marciapiede. Non si sono nemmeno fermati. La neve continuava a cadere, lenta, lenta. Li hanno trovati così, all'alba sotto la neve. Checco stringeva ancora al cuore il suo cagnolino. Una storia vera, così come tante. Una storia friulana.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:00.
3: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione. Mattarella ha celebrato l'anniversario della prima riunione della Costituente a Montecitorio, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni fatte tra i passaggi del lungo discorso del Capo dello Stato, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano. Altro Consumo ha condotto un'indagine su 60 voli, evidenziando che l'aggiunta di bagaglio a mano, bagaglio da stiva e scelta del posto possono far crescere il costo finale mediamente del 200%, con casi in cui il rincaro supera il 400% rispetto alla tariffa inizialmente presentata. Lo studio pone anche l'accento sul peso crescente dei servizi accessori, sul prezzo complessivo e la difficoltà nel confrontare in modo trasparente le offerte delle diverse compagnie. Con Warner Bros. Italia, nei cinema c'è Supergirl, nuovo film di Craig Gillespie, ricordato per Crudelia e Tonia. Stavolta racconta le avventure della cugina di Superman. Il personaggio è interpretato da Millie Alcock, australiana come il regista, e già apparsa in Superman di James Gunn. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 2 minuti.
3: Edizione flash delle 4, ben ritrovati. L'analisi tecnica del Servizio Geologico degli Stati Uniti ha confermato che il terremoto della Venezuela di ieri è stato un evento sismico il più violento da 126 anni a questa parte. È stato dovuto allo scorrimento di una faglia tra due placche tettoniche. A rendere le conseguenze del sisma ancora più gravi è stata la bassa profondità dell'epicentro, appena 10 km sotto il suolo. Il capo dello Stato ha parlato in occasione dell'80° anniversario dell'Assemblea Costituente della Repubblica. Plauso bipartisan per il contenuto del discorso. Nicola Fratoianni, AVS.
4: Da Mattarella un discorso molto importante, molto bello, un discorso che restituisce il senso profondo della Costituzione, nata dalla resistenza antifascista, dalla liberazione nazionale, nel segno della costruzione di un paese fondato sui diritti di tutti e di tutte, è un discorso che riporta la Costituzione al centro anche del presente e del futuro del paese.
3: L'amministratore delegato delle Ferrovie Donnarumma lascia l'incarico. Le dimissioni arriveranno nei prossimi giorni nell'ufficio del ministro dei trasporti. Succederà una figura interna. A pesare sulla decisione i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. È tutto, a più tardi.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso.
0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Foto Chabela Cowboy.
1: Tula, tula.
0: Cowboy a Daniel Cool.
1: Tampu, tampu.
2: Quando la notte scende, Radio Sorriso ti accende.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: A tutti voi ben ritrovati dalla nostra redazione. Donnarumma lascia le ferrovie. A pesare sulla decisione sono stati i recenti disservizi sulle linee ferroviarie. Ieri c'è stato un faccia a faccia col ministro dei trasporti Salvini. Le dimissioni sono attese a giorni. Il ministro e l'amministratore delegato delle ferrovie avrebbero già concordato sulla conclusione del mandato in anticipo. Da parte dell'Italia non c'è stata mai nessuna partecipazione alla guerra contro l'Iran. Lo ha detto il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.
3: La sinistra sfrutta tutto per attaccare il governo a fini di propaganda politica. Come ha specificato la NATO stessa, nessuna partecipazione dell'Italia alla guerra. Anzi, noi ci siamo assunti la responsabilità di dire no.
2: E chiudiamo parlando dell'argomento della settimana, che è il caldo. Ancora Europa occidentale sotto scacco, valori al suolo che hanno raggiunto ieri 48 gradi a Madrid, 44 a Roma, 46 a Poitiers in Francia. Lo indicano le rilevazioni dei satelliti Sentinel-3 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra di Agenzia Spaziale Europea. È tutto, a più tardi.
4: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso, questa sera dalle ore 21 via Le Danze con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, questa sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Sorriso.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

decir parche que este no, que me sé ya tal besor, tal tú, tal no en tu momento, si curta urta no se torne. I miei pensieri casuali, come un disegno, senza color, sempre sull'ora di amminare, sull'or con noi ci rischiamo.

son per aula scalugiati, rason di stami cusi denti. Ma le che il dut al passe al va, arresti il nome che moment. Che non tornerà mai più, come un epoarte casisiere, sempre sull'ora a chiaminare.

0: Sono le 6:06.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere, parafarmacia Centro Benessere presso il centro commerciale Emisfero a Monfalcone, la farmacia comunale San Michele a Borgoricco e la parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
7: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso. Radio Sorriso.
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
15: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Sorriso.
17: È il momento di... Ma che bella giornata!

Allora, ci siamo, eh? Le sei un quarto, buongiorno. Diamo inizio a questa puntata del venerdì. Sapete, il venerdì abbiamo la sigla del nostro Davide Fare, che si intitola Ma che ha fa fa, ma che ha fa fa.

0: ma che bella giornata!
1: Ma che bella giornata! Ciao ragazzo! Ma che afa fa! Ma che afa fa anche in questo venerdì 26! Va bene, ce la mettiamo via perché oramai sono sempre stesse cose che diciamo la settimana, abbiamo ancora per una settimana, bella tosta. Beh, questo è un periodo che potremmo denominare griglie roventi. Va bene, aspetta perché devo rispondere a Davide Fare io con la cantatina della Sciura, pronto?
2: Quante cazzate dicono?
1: Ce l'hai con me, eh? Pronto?
2: Gio, guarda che aspetto la scimca mille. Ciao tesoro.
1: È andata fuori in testa.
2: Gio, guarda che aspetto la scimca mille.
1: Ah, ho capito, aspetta la scimca mille perché gliel'ho promesso, eh? Devo parlare con Cesarone perché è lui che si dà a fare per trovare questo modello di macchina verde anche come la, come la desideri. Però Aurelia, quando mi fai un messaggio stop, non devi mandarmene altri ancora dopo che mi incasino con la roba. Io volevo farti cantare, canta.
2: Mille violini suonati dal vento. Ciao tesoro, buongiorno.
1: Ciao, andiamo.
3: Buongiorno Giovanni. Ciao. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Sì. Rally Campalto che vi augura un buon venerdì a tutti. Ciao.
1: Grazie, grazie. Posso partire adesso con la musica? Eh? Ah, ma questo mi piace, questo mi piace. Questa è una canzone che mi piace. Però ho detto che questa è una canzone che mi piace.

o facem în lingua napoletană, l'oroscopo. Lo faccio in lingua napoletana? Ariete. Giorno fortunato ma faticoso. Gestirete responsabilità di cui fareste volentieri a meno. La vostra lucidità mentale vi aiuterà a trovare sempre le soluzioni migliori. Chi vi ama non potrà lamentarsi. Eros e sentimenti nel rapporto di coppia saranno perfetti. Toro, avrete alti e bassi in amore sul piano relazionale in genere. Dovrete usare tutta la vostra dialettica, ma anche il magnetismo fisico per ricondurre un increscioso equivoco nei più contenuti confini della sincerità, senza inutili astuzie. Gemelli, una bella amicizia potrebbe tramutarsi in amore. Cercate di capire bene i vostri sentimenti e lasciatevi andare senza sensi di colpa. Avrete opportunità di aggiornare le vostre competenze in campo lavorativo. Ciò gioverà alla vostra carriera professionale. E adesso, ragazzi, un tango, ma che dico tango? Un tangone!

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Radio Sorriso, sono le 6:30 del mattino. Siamo in onda con l'oroscopo del giorno. Momento oroscopo, tocca al segno del cancro. Sarà buona soprattutto la prima parte della giornata, nella quale vi sentirete equilibrati, affrontando gli affari e il lavoro con maggiore ottimismo del solito. Riuscirete a venire a capo di problemi che da tempo vi rovinano il sonno. Buone notizie sul fronte economico. Leoncini, gli appoggi e la disponibilità che troverete oggi nell'ambiente professionale potranno agevolare la riuscita dei vostri progetti o fungere comunque da stimolo. Un'atmosfera affettuosa promette serenità nella vita di coppia. Vergine, sarete alle prese con interessanti novità di lavoro, non è da escludere un viaggio. Favorite il periodo di mutamenti, altrimenti la vostra giornata si limiterà ad una lunga lista di obblighi. In amore potrete abbandonarvi all'intensità dei sentimenti. E adesso

0: perfetto su corede.it.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
13: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

I dubbi che emergeranno in questo giorno saranno un importante indizio del quale tenere conto, sia nella vita di relazione, sia nei rapporti di lavoro. Qualcosa di strano si agiterà dentro di voi e vi renderà imprevedibili nel comportamento. Saranno i peperoni che ho mangiato ieri sera. Proprio, una peperonata de sera con queste caldane è proprio l'ideale. Scorpione, approfittate della luna nel segno per capire ciò che vi sta a cuore. Si tratti di un viaggio, di un incontro, di una storia d'amore che stenta a decollare. Non sottovalutate una nuova proposta, tantomeno un'intuizione folgorante in campo finanziario. Sagittario, la persona amata vi apprezzerà per la generosità e per la disponibilità che sempre dimostrate nei suoi confronti. Lo aiuterete a risolvere un problema nell'ambito lavorativo che gli ha dato qualcosa, qualche noia ultimamente. Nel pomeriggio, invece, cari amici del Sagittario, dedicatevi alla cura della vostra persona. Sistematevi per bene, fatevi la barba se siete mascoli. Fatevi la ceretta se siete femmine, fatevi come si chiama quella, la cura dei piedi, la pedicure, la manicure, sistematevi un po', dai, che dovete essere in ordine, belle per il fine, belli in generale per il fine settimana, che sarà un fine settimana straordinario dal punto di vista meteorologico, eccezionale, caldane a nastro. Dove andrete in questo fine settimana? Avete bisogno di qualche consiglio? Volete vedere qualcosa di bello?

mi chiamavano il re del sax, proprio quando ero più sono il re di tutto io. How deep is your love, che bella versione, insomma, Rossella Ferrari e i Casanova con questo pezzo dei fratellini Gibb che ci ha riportato sul finire degli anni 70, ai tempi di la febbre del sabato sera, no? Bene, bene, bene, disse la signora Irene Ophelia. No, no, mi mancano gli ultimi tre segni. Gli ultimi tre segni è lo zodiaco: Capricorno, Acquario e Pesciolini. Capricorno! Grazie alla luna propizia, tutto ciò che in un primo momento vi sembrerà un po' grigio assumerà ben presto toni rassicuranti e lucenti. Inevitabile attuare un piccolo piano di coppia per facilitare la realizzazione di un progetto che piace sia a voi sia al partner. Acquario, la luna intralcerà il vostro percorso. A rischio saranno i colloqui e gli appuntamenti importanti, ma anche l'armonia nel rapporto di coppia. L'umore non molto brillante accentuerà il nervosismo. Tenetelo sotto controllo, specialmente con il partner e i colleghi. Pesci, Venere favorevole vi farà ritrovare un po' di quella tranquillità che è necessaria per stare bene con voi stessi. In questo venerdì sarete più disponibili, generosi e meno possessivi nei confronti della persona amata. E adesso la voce di Marta dell'orchestra I Mirage.

su Radio Sorriso. È il momento di chiudere questa prima ora. Molti sono a caccia di idee, ce n'è veramente tanta di roba anche in questo fine settimana che sarà caldissimo nella nostra bella regione. Veneziani si danno molto più da fare gli altri, organizzano feste in ogni parte, anche nel centro storico. Dopo ve ne parlerò e qui mi rivolgo, insomma, dai, approfittate, presidenti di Proloco, organizzatori delle varie feste. Sapete, no, che noi abbiamo uno spazio dedicato in televisione con la Paoletta, no, di sabato e di domenica, si chiama I Vicini di Casa, dove raccontiamo tutte queste cose, vi diamo le indicazioni per vivere serate, ma non soltanto serate meravigliose, insomma, un po' ovunque nel nostro raggio d'azione, dove arriva Radio Sorriso e TV Sorriso, insomma, noi arriviamo a fare la promozione, oserei dire gratuita, ma basta segnalarci qualcosa da fare e di tanto in tanto ne parliamo anche alla radio, no? Quando vi sentiamo un po' spaesati, quando ci chiedete cosa faremo, dove andremo, in spiaggia non voglio andare perché ci sarà un sacco di gente, poi vado lì a grigliarmi e le chiappe, no? In montagna, dopo devo farmi la coda per tornare. Ci sono delle cose molto belle e interessanti, ma ne parleremo dopo, nella nostra seconda ora. Adesso vaffan bagno, va! Vaffan bagno, questo è il titolo

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Questa sera, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, questa sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
13: Sono le 7:06.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buongiorno, a causa di un incidente stradale sulla A1 ci sono 2 chilometri di coda tra Ponzano Romano Soratte e bivio con la A1 diramazione Roma Nord in direzione della capitale. Il traffico è bloccato, veicoli scortati invece tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione di Napoli. Sulla A24 è chiuso al traffico il bivio con la tangenziale est provenendo dal Grande Raccordo verso la via Salaria per l'incidente. L'uscita consigliata provenendo dal Grande Raccordo e in via Fiorentini. In A4 code a tratti per traffico intenso fra Monza e Cormano. Sempre per traffico intenso code sulla A8 tra Legnano e Milano Nord. È tutto, buon viaggio.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass.

0: suocera Riccardo Ambrogini, che vi apre la seconda parte, la seconda ora della nostra giornata assieme questo venerdì, giorno 26, mese di giugno. A proposito, se festeggiate qualsiasi cosa in questa giornata fatemelo sapere, dai, che cerco di farvi regalino, di impacchettarvi la vostra canzone preferita e mandarvela. Allora, pronto?
1: Ciao traditore, ti ho beccato a Radio Birichina, che ci facevi lì? Si può ascoltare Quelle Notti, per piacere? Sono Grazia da Verona.
0: Ciao. Grazie di Verona, ciao, perché no, non è una, il fatto di essere un traditore, qua siamo una grande famiglia, prima di dare la sveglia a voi, io perché essendo persona anziana, sai, mi sveglio molto presto, alle 5 vado di là e do una bella svegliata anche ai quattro vecchiotti che sono all'altra parte, eh. Va bene. Cesare,
2: buongiorno. Capitano, ciao. Mio capitano, buongiornissimo, sorrisini amici miei.
0: Dica.
2: Dai che oggi è venerdì, l'ultimo giorno fresco, perché dalla prossima settimana comincerà il vero inferno.
0: Dai, non spaventarmi
2: il
0: la gente.
2: Inferno. Dal vostro Cesarone, un grosso bacio.
0: Non devi spaventarmi la gente. Non devi spaventare, Sara.

notti di Valera, ma molto meglio all'aperto adesso, no? Queste feste che vengono organizzate anche con la musica a ballo. A proposito, questa sera ce n'è una imperdibile. Aspetta che cerco di recuperare tutte le indicazioni possibili e immaginabili per la festa di questa sera alle ore 21, è vero, con Graziano Cianni, Stefani e Valentina dell'Orchestra Sorriso, con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e ad ingresso libero. C'è il Sorriso in piazza al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, quindi questa sera sistematevi per bene, vestitino comodo, è vero, e andate a trovare naturalmente Alex, Tiziana e Max, che animeranno naturalmente la serata e presenteranno questi ospiti straordinari a partire dalle ore 21 al Tobagi Festival la notte con Radio Sorriso. Poi delle altre previste per questo fine settimana, e sono molteplici, ve ne parlerò tra

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Orchestra Lisoni su Radio Sorriso, ore 7:28. Buongiorno cari amici, cari amici ascoltatori, eh? Avete fatto colazione? con pane e marmellata? Pane e marmellata è il titolo della prossima canzone con Vanna e Isaia, però volevo parlarvi di alcuni degli appuntamenti che potete vivere, anche musicali.

appuntamenti con un grande protagonista, quello di domani sera naturalmente a Venezia in piazza San Marco con Bocelli. Allora vediamo, Bocelli sarà in piazza San Marco, poi ci sono un sacco di feste, inizia il Summer Festival di Milano e la sagra di San Piero e quella del pesce, poi le varie escursioni in barca. Vediamo Bocelli intanto, la celebrazione di Romanze, i 30 anni di Romanze, il suo primissimo lavoro, no? Il celebre tenore ha scelto uno dei luoghi più iconici e suggestivi del mondo per celebrare questo anniversario assolutamente speciale, eh? L'album Romanza che ha segnato una svolta nella sua carriera e che detiene ancora oggi il primato di disco dell'artista italiano più venduto, no? Porterà in scena un repertorio che ha fatto la storia della musica. Venezia diventa così cornice di un evento eccezionale nella città, simbolo dell'eleganza e della cultura, diciamolo, no? Va bene, poi la festa di San Piero de Castello, bisogna annunciarla così, no? La più popolare di Venezia, in menù specialità della tradizione. Cosa si può mangiare? Lì i funghi con il formaggio fuso, con la polenta, il pesce della laguna, le sarde in saori, il baccalà mantecato, le seppie in nero con polenta, le fritture, le grigliate di pesce, insomma la festa de San Piero de Castello. E poi c'è la festa del pesce azzurro all'Isola dell'Unione, però ce ne sono tantissime altre. Beh, del Milano Summer Festival oramai da anni che si svolge in questa località della provincia di Venezia con un sacco di artisti, la Notte Azzurra a Maerne e poi tantissime altre che magari vedremo assieme nel corso di questa puntata di Ma che bella giornata, ma che bel venerdì 26 di giugno.

0: essere market aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Salta di Porto Gruaro.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
16: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5.

0: classe di ferro ci aggiungo io, Va bene, le 7:41, aspetta, perché tra le tante feste, vedi, anche Francesca di Montegroppo, sì, Montegroppo, Montegroppo, Montegrotto Terme mi segnala, guarda che bel manifestino. Però, visto che hai registrato messaggio, sentiamo.
1: Ciao Giovanni.
2: Buongiorno a tutti i sorrisini. Sì. C'è anche una bellissima festa a Tribano, anni 50.
0: Sì.
2: Se vuoi fare la pubblicità, la organizza un mio amico,
0: sì,
2: che è bravissimo, e ti posso assicurare che è molto divertente,
0: sì,
2: ed è particolare. Tutte le persone sono vestite anni 50.
0: Sì.
2: È molto bella. Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Vabbè, Tribano. Poi c'è la possibilità di fare diverse escursioni, una anche in kayak, no, sul Naviglio e il Brenta a Stra, ed è possibile ammirare le ville venete da una prospettiva diversa, la prospettiva dal fiume. Ti fai il giretto con il kayak, che sono quelle imbarcazioni. Vi devo spiegare che cos'è il kayak? No, sapete benissimo che cos'è, no? C'è la possibilità di fare questo, ma anche la navigazione, no? In barca tra le valli da pesca della Laguna Sud si parte dall'antico ramo del fiume Brenta, dove si ammirano le numerose specie di uccelli, poi

la pettegola. Ecco, queste sono altre alternative per voi nel fine settimana. Poi, se volete passare una seratina con due personaggi conosciuti, due comici della, della zona, Carlo e Giorgio hanno lo spettacolo, no? Cinque Skei de Mona. Cinque Skei de Mona. Parte dal Lido il tour di questi due comici che proporranno una sana spensieratezza in un periodo in cui per sopravvivere dobbiamo fare ricorso a quella sana furbizia che i nostri nonni, con una simpatica espressione dialettale, chiamavano appunto i Cinque Skei de Mona. Adesso andiamo con la musica, va. Se avete altre segnalazioni, anche voi fatele utilizzando il nostro numero WhatsApp 345 48 45 663, come ha fatto la nostra Francesca di Montegrotto, che ho trasformato in Montegroppo. Ma, mamma mia, sto dando certe craniate al microfono stamattina. Scusa, se sentite rumori strani sono io che picchio, c'ho il berrettino stamattina e picchio con il frontino.

proposito di Elvis e le chiare, ho visto una segnalazione qua in un manifestino. Chi me l'ha inviato? A Roberto di Cavarzare, perché mi segnala dal 7 al 10 di agosto la sagra di San Gaetano, è vero, lì a vedi, dovete approfittare di farmi il vocale, non mandarmi il manifestino, che già sono mezzo orbo, tre quarti orbo. Fate il vocale così ricordate voi le cose. Elvis e le chiare saranno il 9 di agosto, vedi, alla sagra di San Gaetano, lì a Cavarzare, e poi dall'11 di agosto mi segnala anche la festa della patata, Roberto. Paolo, l'estate casalese invece, parte oggi? Sì, 26, 27, 28 di giugno e poi tutto luglio ed agosto, anche qui con stand gastronomici, fotonici, è vero, orchestre, le migliori orchestre, quelle che quotidianamente sentite anche qui sulla vostra Radio Sorriso. Va bene, dai, stamattina va così, è una sorta di promozione per i sagroni che ci sono in giro nella nostra bella regione e anche fuori, insomma. Però adesso qui ancora una volta io voglio dare una svegliata a questi presidenti di sagra, no, presidenti di Proloco, ecco. Avete mai pensato di organizzare una festa anche con noi di Radio Sorriso? Dai, successo garantito, bella musica, bella gente, chiamateci. Questa sera vi ricordo il Tobagi Festival con la vostra Radio Sorriso, con il nostro gruppone di animatori, è vero, e con le migliori orchestre, abbiamo parlato anche prima. A San Biagio di Callalta, siamo in provincia di Treviso.

forse la più bella in assoluto secondo me di Vasco Rossi, nella versione riletta appunto a Mary Maffes. Bella, mi piace. Allora, è il momento di chiudere anche questa nostra seconda parte di Ma che bella giornata, questo venerdì, giorno 26 del mese di giugno, e chiudiamola con questo allegro, con questa energia

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: All'Alpe Cimbra in Trentino ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché?

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Venezuela in ginocchio per le due potenti scosse di terremoto che hanno devastato soprattutto Caracas e lo stato di La Guaira. Elettricità e comunicazioni a singhiozzo. Ribaltone al vertice di Ferrovie dello Stato. Salvini fa dimettere l'amministratore delegato Donnarumma a pesare i recenti disservizi. Il ministro dei trasporti punta ad una fase 2 con una figura scelta dall'interno, forse Strisciuglio. Re Carlo III e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace dopo il completamento di un programma di ristrutturazione decennale. La loro residenza sarà Clarence House. L'obiettivo è di aumentare l'accesso del pubblico nel Palazzo Reale, visto che quando il sovrano è in sede le misure di sicurezza limitano gli ingressi. Mondiale di calcio, impresa Ecuador batte 2-1 la Germania e va ai 16esimi. Finisce la favola Curaçao, la Costa d'Avorio vince 2-0 e si qualifica. L'Olanda si impone sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella, già eliminata, sconfigge gli Stati Uniti 3-2. Paraguay, Australia finisce 0-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sorriso!
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

martedì, ma che bella giornata, ma che bel venerdì 26 di giugno. Attenzione, attenzione, adesso volevo augurare buone vacanze a chi, insomma, visto che parlavo con qualcuno al telefono, sto preparando tutti i bagagli perché questa sera si parte. Si va giù a trovare parenti, domani sarà, si darà lo start, o meglio già nelle ore del pomeriggio si darà lo start all'esodo dell'ultimo fine settimana del mese di

montane, di lago, qualcheduno anche in campagna, belli, fortunelli voi, completamente rilassati e senza disturbi, no? Quindi se dovete mettervi in auto, insomma, fatelo in condizioni, sapete come comportarvi, no? Bravi, attenzione, ma massima allerta quando vi mettete in movimento per raggiungere le vacanze, non abbiate fretta, insomma, corivo rivo si diceva, no? Una volta, corivo rivo, quando arriva non c'è fretta, sono in vacanza, devo godermi questi giorni, ecco, che poi magari succedono sempre, sai, i tamponamenti, quelle cose che poi ti rovinano la vacanza, quelle cose fastidiose. Va bene. Allora, questa è la più lunga ondata di calore mai registrata in Italia, in corso da circa una settimana. Potrebbe durare almeno fino a martedì 30 di giugno per un totale di ben 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi. Mamma mia, è un fenomeno anomalo al quale potrebbe porre fine un'ondata di aria fredda proveniente dall'Atlantico e che finirà per scatenare maltempo con piogge e venti forti. Qualcheduno, ah, finalmente, qualcun altro invece, proprio adesso che sto partendo per le vacanze. Dopo ve ne parlo, insomma, di questo fenomeno.

22 del mattino. Allora, stavamo parlando dell'eccezionalità del periodo, però bisogna prepararsi ad affrontare alcuni giorni di caldo, e la prova più difficile si annuncia proprio in questo fine settimana, quando la massa d'aria calda che ora si trova sulla Francia, sulla Spagna e sulla Gran Bretagna traslerà praticamente verso l'Europa centrale e in Italia. Nel fine settimana sono quindi attese temperature più alte, soprattutto nelle regioni del centro-nord, ma anche quelle meridionali ne risentiranno. In tutta Italia praticamente il fine settimana sarà il momento più caldo, anche a causa della compressione, no? Che sarebbe il fenomeno nel quale una massa d'aria calda in arrivo trattiene in basso l'aria calda preesistente, comprimendola, no? Schiacciando in questo modo l'aria che è a contatto con il suolo, si scalda in maniera ulteriore e in più trattiene l'umidità, generando un caldo afoso, Ma che affa! Allora, solo tra il primo e il 2 di luglio la temperatura potrebbe scendere a causa dell'ingresso di aria fredda dall'Atlantico. Se queste previsioni saranno confermate, solo allora le temperature scenderanno, ma l'aria fredda potrebbe portare con sé l'instabilità con probabili temporali, e quando si scatenano i temporali, sai, estivi, si scatena qualcosa di altrettanto pericoloso. Va bene, chiudiamola qua, va, con il tempo al tempo non si comanda. Buongiorno, sono in

sempre. Allora, chi l'ha richiesta questa canzone? Vediamo un po'. Buongiorno. Stasera sarà a Terrassa Spinelli. Me lo richiede Daniele Berti Paglia. Va bene. Va bene. Sempre. Io sto procedendo. La musica che sentite è tutta richiesta. Adesso ho il pezzo, un pezzo famosissimo di Nicola Ibari, che è una delle mie canzoni preferite del periodo degli anni 60. Vagabondo, sto andando delirando, ho venduto le mie scarpe. Versione Daniela Rosi e per il mio amico Giorgetto, è vero che è un po' giù di voce stamattina. Pezzan di Strana? Di Strana, ok, perfetto. Questa è la sua scelta, ottima scelta, sentiamoci questa canzone.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

invece la Stefanie col telefono della Mimì. Stefanie di Monaco? No. Stefanie di San Giorgio in Bosco. Siamo quasi là. Qua, vicini, sono vicini, confinano. Allora, vorrei dedicare la canzone That's More a Miriam, perché so che le piace molto, e ne approfitto anche per mandarle un caro saluto. Miriam, hai finito la scuola? Da un po' e ancora non ci hai raccontato com'è andata. Io sono molto curioso di sapere e di condividere con te la gioia di questo importante traguardo. Miriam, fatti sentire! Dai che pacciolate un po', vi raccontate, no? Un grande abbraccio, a questa canzone è tutta per te, è la versione scelta, perché mi ha dato tutte le indicazioni, non sbagliare, io avevo già posizionato la versione di Pietro Galassi, è vero, che mi sembrava la più vicina all'originale, sai, quella di Dean Martin. La conosco molto bene, avete capito? Il brano è nella versione di Davide Montali e Serena Lo Faro. Eccello! Miriam! Ciao Miriam! Ciao anche a Stefano!

0: Sei pronta, signorina?
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Te l'aspettavi, eh?
1: Ecco l'argomento del giorno.
2: Buongiorno. Più che altro non mi rendo conto che il tempo passa.
0: Sì, cosa vuoi dirmi? Che devo andarmene? Che ho già finito? Ci sei tu dopo? No.
2: E dopo, non lo so.
0: C'è Giovanin senza paura.
2: Allora, di cosa parliamo oggi? Di cosa vorresti parlare?
0: Ma io non ho la più pallida idea, sto parlando da 3 ore quasi ininterrottamente. So,
2: e quindi
0: ho parlato un po' di tutto.
2: Allora, parliamo di biciclette?
0: Sì.
2: Sì, perché devi sapere che nel 1819.
0: Sì, aspetta che mi metto comodo. Posso stravaccarmi intanto?
2: Sì,
0: che
2: ti ascolto.
0: E ti guardo.
2: Allora, nel 1819 fu brevettata la prima bicicletta, che rappresentò un'importante innovazione nei trasporti, quali conseguenze insomma ebbe per lo sviluppo della comunità, per l'indipendenza, no? Che uno può avere andando in bicicletta, prendo la bicicletta, non essendoci ancora le macchine, c'erano ancora i tempi della pietra, c'erano, sai, quelle macchine con le ruote, con la pietra.
0: Esatto.
2: Mi sto un po' arrampicando perché non sono proprio preparatissima su questo argomento.
0: Vuoi parlare degli antenati? Vuoi parlare di Fred Flintstone?
2: Ma che li conosci?
0: Beh, certo. Yabadabadu, lo facevo io, Dai, andiamo.
2: Allora, oggi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori.
0: Sì.
2: Perché la brevettazione della bicicletta nel 1819 fu un evento significativo nella storia dei trasporti.
0: Sì.
2: Allora, quando io ero piccolina, quindi fa conto, io sono del 69, negli anni 70, le donne forse erano appena, come dire, iniziavano allora a farsi la patente. Non tutte avevano la patente, no? Le mamme, mi ricordo, dei miei compagni, così. E la bicicletta era il mezzo. Cioè, non c'era vespetta, non c'era motorino, non c'era lo scooter, ma la bicicletta era quel mezzo, insomma, per chi aveva anche più di un figlio, magari di vicine d'età, perché sai che gli anni 60-70 sono stati gli anni dei figli allargati, cioè la famiglia erano in tanti.
0: Si figliava di più.
2: E quindi
0: si guardava meno televisione, diciamo.
2: Io mi ricordo che esatto, mi ricordo che mia mamma ci portava a tagliare i capelli a me e anche mia sorella. Io seduto davanti perché ero più piccola, mia sorella dietro perché era un po' più grandicella, cioè 2 anni più di me, quindi e ci portava a tagliare i capelli, per dire, no? Che la bicicletta è stata davvero un mezzo molto importante, anche se vai a fare la spesa, no? Non hai la patente, se hai un bel cestino,
0: c'era il sellino dietro. Cioè, rigorosamente in acciaio, in ferro, adesso non so che materia, e anche quello davanti che montavi al rovescio praticamente, avevi quello davanti, aveva in fronte la mamma, no?
2: Esatto,
0: questo mi dico.
2: Okay. Allora vogliamo chiedere questo ai nostri ascoltatori, perché è stato un evento significativo nella storia.
0: La tua mamma ti portava dalla parrucchiera? Mia mamma ce li tagliava
2: ogni tanto, infatti anche mia mamma aveva un po' quella, ce gli piaceva proprio, a me e mia sorella ci schiacciavano in testa così, no? Ci schiacciava i capelli.
0: Beh, no, proprio con la scodella, come tosavano i frati una volta.
2: Chissà,
0: no?
2: Perché avevamo tutti, almeno le femmine, avevamo tutti i capelli a caschetto negli anni 70. Se guardi le foto, tutti a caschetto.
0: Il famoso taglio a caschetto delle mamme di una volta. Una volta si faceva così, il sabato, si usava tagliare i capelli.
2: Una volta al sabato si faceva il bagno.
0: Il bagno,
2: una specie,
0: esatto,
2: d'inverno.
0: Nel mastello, mi ricordo. La mia era una famiglia povera, avevamo il mastello, io e mio fratello.
2: Nel primo, nell'ultimo.
0: E con la stessa acqua. E mio fratello, che era il più vecchio, ci andava dentro sempre per primo. E lui si lavava, io facevo i fanghi invece.
2: Adesso ridiamo, sì. Noi ridiamo, però okay.
0: Ecco, è così,
2: una volta
0: è
2: così. era così.
0: Va bene,
2: va bene,
0: dove devono rispondere?
2: Sì, con un bel vocale, mi raccomando, partecipi sì. Al 345 48 45.
0: Guardi i telefoni, quando parli di robe di una volta,
2: 6, 6, 3.
0: Brillano entrambi le nostre linee di rete fissa. Va bene.
2: Vi aspettiamo come sempre oppure allo 0423 736 680.
0: Va bene, grazie signorina Feltrin, è stato un piacere.
2: Anche mio. A dopo, io vengo dopo qui alle 12.
0: Sul serio?
2: Collega, sì.
0: Va bene, ti ascolterò se non prendo sonno. Perché io a quell'ora mi abbiocco di brutto.
2: Beh,
0: ma mi alzo anche alle 3:30 io, ragazzi.
2: Beh,

0: bravi.
1: Ma a proposito della bicicletta, vi ricordate come salivano le donne in bicicletta?
0: Mamma mia!
1: Mettevano tipo il piede sinistro nel pedale, col destro spingevano, si spingevano.
0: Mamma mia!
1: E quando la bicicletta era partita salivano. Ma... cioè, erano spericolate le donne una volta.
0: Madonna, sì, avevano questa tecnica tutta particolare che viene usata anche adesso, perché io ne vedo più di qualcuno che fa ste partenze, vero? Piede sinistro sul pedale, è vero, e con il destro si spingevano e poi ingoppasella. Grazie Linda. Ho finito, ragazzi. Ma tornerò domani mattina. Domani mattina tornerò alle ore 7. Domani sarà sabato.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso, questa sera, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, questa sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Accetto i rifiuti da adeguarsi al rientro. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
10: Rifiuto.
9: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
10: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Sorriso.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono le 9:06.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buongiorno da Esther Roletto. Intesa Parigi-Roma per una nuova Europa e sul dopo UNIFIL. Al vertice di Antibes in Costa Azzurra, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno siglato 7 accordi su nucleare, difesa, competitività. Siamo partner naturali e indispensabili, ha sottolineato il presidente francese. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia. Le dimissioni di Stefano Donnarumma, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, costretto a lasciare dal ministro Salvini dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Mondiali di calcio, l'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai sedicesimi. Si qualifica anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella saluta il torneo con un successo, quello contro gli Stati Uniti 3-2, senza reti invece Paraguay, Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
18: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Sorriso.
19: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
20: L'inflazione sale. l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
21: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
22: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
21: Voglio, ascolta Antonino.
23: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
24: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
25: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
26: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl.

partiamo con Vaniglia, questo bel brano, questa bella novità, Sonia De Castelli. Buongiorno a tutti voi e buon venerdì. Si parte per le prossime tre ore in mia compagnia, Giovannino, per tenervi compagnia, logicamente per ascoltare tanta bella musica, per parlare e chiacchierare e passare la mattina insieme qui su Radio Sorriso. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680736681. Queste sono le nostre coordinate. Logicamente aspetto i compleanni, gli anniversari, gli eventi particolari, ma aspetto anche magari qualche messaggino inerente proprio a quello che è l'argomento del giorno. Argomento del giorno che è veramente molto molto interessante, perché oggi 26 giugno 1819 veniva brevettata la prima bicicletta, una vera e propria rivoluzione, un evento significativo che nella storia ha cambiato proprio il la maniera di spostarsi, di trasportare cose e persone. E allora vi chiediamo magari un aneddoto, magari un ricordo con la bici, no? Perché la brevettazione della bicicletta fu un evento significativo nella storia dei trasporti. Che cosa ha significato la bicicletta proprio per voi, o cosa significa, perché poi molti di voi sicuramente la usano? Raccontatelo, sempre a Radio Sorriso. Intanto partiamo con questo bel brano, Mulino del Po, e tra poco l'amico Raffaello della BM Steel a raccontarci un sacco di cose interessanti, beh, logicamente a pieno ritmo.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello dalla BMST, io sono così, sono Raffaello dalla BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, mi era passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari, bello, il bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari. Sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, ah è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91, aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Sorriso.
5: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
5: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Sono più. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Sorriso.
13: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti, Abi Record, per questo bel brano. Una come te, il titolo, sempre qui su Radio Sorriso, Marco e il Clan. Allora si parla di biciclette. Oggi, un po' di anni fa, è stata brevettata la prima bici, mezzo importantissimo. Raccontatemi cosa fate con queste biciclette. È quella volta che magari, non so, l'avete combinata. Dai, qualche aneddoto. Oggi è un argomento veramente libero, che ci può portare dove preferite, dove volete. Vado a salutare amica Manuela. Dai, allora, no, perché lei ha fatto una battuta, dice senza sella, può dare, però dai. Allora Manuela, sono le 9:39 del mattino. Buongiorno Alina di Conegliano, un abbraccio forte. E poi buongiorno all'amica Ilaria di Gorizia, che tra poco poi festeggiamo. Prima saluto l'amico Pietro di Merne, che abbiamo contattato prima con Siamo l'Italia che balla, ma adesso devo andare in quel di Castelcovati, perché Sara, che è la mamma di Gaia, della piccola Gaia, almeno una volta era piccola, poi è cresciuta, fa il compleanno oggi. E allora auguri da parte dei genitori Egle ed Angelo, sempre di Castelcovati, da parte di Gaia logicamente, e da parte del compagno Mauri, e logicamente Sara, auguroni anche da parte nostra, festeggia questo bel compleanno. Noi ti festeggiamo con questa bella polca, Paolo Bertoli, auguri a te. E allora auguri a Sara, e fatevi sentire per i vostri compleanni. Oggi ho voglia di fare un sacco di auguri, di festeggiare un sacco di compleanni e un sacco di anniversari. Quindi via via con le chiamate.

siamo ascoltati Sei la fine del mondo, Rossella Ferrari e Casanova. Io vado a salutare adesso invece l'amica Silvana di Castellucchio Mantova. Lei si ricorda con la bici quando la sua mamma l'accompagnava da una parte all'altra. E poi devo fare anche degli auguri, perché mi ha telefonato l'amica Rita di Vallese, che vuole fare tanti auguri al suo vicino di casa Sergio. Gli auguri Sergio arrivano dalla moglie Clara, ma non solo, da Massimiliano, Alessandro, Marco, Tamara e Laura, e anche dai nipoti, dalle nuore e logicamente da tutta la famiglia. Un grande augurio anche da Radio Sorriso, ti festeggiamo con Marianna Lanteri, Io ti penso. E subito dopo invece arriva proprio la richiesta dell'amica Silvana dalla provincia di Mantova, Omar Lambertini con Non fermarmi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Lambertini, non fermarmi sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vado a salutare subito chi festeggia un altro bel compleanno. Oggi ne abbiamo tantissimi. Ilaria da Gorizia, ciao Giovannino. Innanzitutto grazie per la compagnia che mi fate in queste giornate. Oggi è il mio compleanno e per piacere vorrei ascoltare Per sempre sì. Un abbraccio, Ilaria dalla provincia di Gorizia. Allora Ilaria, tantissimi ma tantissimi auguri anche da parte di Radio Sorriso. Beh, noi ti festeggiamo. Per sempre sì, un sì speciale, Luca Roncari.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso, questa sera dalle ore 21 via Le Danze con Alex, Tiziana e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, questa sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
0: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Sono le 10 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Dalla redazione buongiorno. Percorso di reciproca responsabilizzazione per giungere a scelte condivise col territorio e la linea d'azione tracciata dalla Giunta Veneta, in particolare dall'assessore al bilancio, con la novità metodologica del bilancio compartecipato. Sentiamo cosa ha detto a proposito l'assessore Filippo Giacinti.
15: Quest'anno abbiamo iniziato con gli stati generali della programmazione del bilancio compartecipato. Significa che la regione esce dal palazzo e va nei territori di tutte le province ad incontrare gli stakeholder, i portatori di interesse, in 3 incontri che vengono organizzati per ogni provincia: uno con i sindaci, quindi con gli enti locali, le amministrazioni locali, una con i rappresentanti del mondo del sociale e della sanità e un'altra con il mondo del lavoro e delle imprese.
16: Dal 1 ottobre le automobili diesel Euro 5 non potranno più circolare nei giorni feriali nei principali centri urbani di 4 regioni del nord Italia. Una stretta che riguarda i veicoli immatricolati tra il 2011 e l'agosto 2015, con effetti diretti sulla mobilità quotidiana. Le limitazioni riguarderanno Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
14: Il Ministero delle Infrastrutture ha adottato le disposizioni per garantire la continuità del MOSE di Venezia. Viene così garantita la tutela dei sollevamenti e dei livelli occupazionali.
16: E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
17: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
18: L'inflazione sale?

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Elena Cammarone con Sei Tutto, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare proprio anche a ringraziare le edizioni musicali Vocal Sound che ci fanno partire con questo nuovo appuntamento proprio con Farfalle su due ruote, con questo bel brano. Oggi si parla di bici, biciclette, aneddoti sulla bici, perché un po' di anni fa, esattamente nel 1819, il 26 giugno, veniva brevettata la bicicletta. E quindi poi da lì è stato un cambio epocale, assolutamente. Saluto l'amico di Genova, Gian, che mi scrive un bel messaggio. Ciao sorrisini, la bicicletta non è una passione, ma una malattia. Bisognerebbe poterlo chiedere al grande maestro Sandrino Piva. Vi chiedo un brano di Francesca Mazzuccato da dedicare a tutto il fantastico Fans Club. Tra poco vi vado ad accontentare proprio con un bel brano e soprattutto un saluto grande, perché è bello quando ci ascoltate anche in regioni dove non arriviamo, ma arriviamo comunque con metodi alternativi. Quindi grazie mille, e vi ricordo anche quelli che sono i numeri: 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. E allora io vi ho selezionato proprio un brano, e lo sto facendo in realtà in diretta, così perché perché mi andava di farlo in diretta. Primo raggio di sole, di sole in questi giorni ce n'è, quindi lo festeggiamo così.

0: Francesca Mazzuccato con Primo Raggio di Sole e io vado a dare il buongiorno all'amico Alberto Acerbis. Ciao Alberto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori e grazie da parte mia, da parte dei nostri laboratori e dalla Miriam. Io, se mi permetti, questa mattina alla Miriam lasciamo durante la settimana le spiegazioni, perché lei
0: certo
1: è esperta in nutrizione, in bioimpedenza e integrazione alimentare, quindi lei può dire certe cose. Io mi ha chiesto, fai tu l'offerta dell'acido C2, del collagene, e io la faccio alla mia maniera. Investite, amiche e amici, sulla vostra salute. Un prodotto naturale, il nostro collagene, che si chiama ACE, collagene puro, è una capsula da 500 mg a base di collagene col frassino, la boswellia, la vitamina B1, B6, C, vitamina D3. Di cosa parliamo? Allora, dopo i 35 anni, ricchi, belli, poveri, i papi, tutti non hanno più il collagene ed è un problema normale. Non lo trovi nell'alimentazione, ma oggi, grazie a Miriam, grazie ai ricercatori, possiamo dirvi il nostro collagene, quello che abbiamo nelle articolazioni, che consumiamo durante il nostro vivere quotidiano, lo possiamo ridare alle articolazioni per evitare tutti i tipi di dolori articolari e artrosici, un antidolorifico naturale. Vi aiuterà tantissimo per quanto riguarda il camminare, sentire meno dolore, la elasticità delle ossa. E non vi sto dicendo prendi il collagene che tu domani parti come un missile, vi sto dicendo passate per la natura per evitare i dolori articolari con un prodotto che noi abbiamo, che il buon Dio ci dà quando si nasce e poi non lo consumiamo. Attente all'offerta, perché la boswellia, che è la pianta dell'incenso presente nella nostra capsulina, è l'antidolorifico più potente che c'è in natura. Trattamento di un mese, stamattina 35 euro, trasporto gratuito. Se volete ascoltarmi, fate i 4 mesi, come dicono gli ortopedici, 4 mesi di trattamento e un prezzo speciale che non posso dirvi in diretta per ovvi motivi, ma dirvi chiamate 030 68 40 408. 4 mesi di trattamento, un prezzo pazzesco per voi. Chiamate subito per delle informazioni, dite ascolto Radio Sorriso, il collagene quando è finito è finito. Vi voglio bene, buon weekend, penso sia stato abbastanza chiaro. Offerta riservata soltanto a voi.
0: E allora investite proprio sulla vostra salute e sul vostro benessere. 030 68 40 408. Alberto, buon weekend, ci ritroviamo settimana prossima.
1: È sempre un piacere, vi voglio bene, questo lo sapete. Ciao!
0: E noi invece continuiamo con la musica, sempre qui, e vado ad accontentare la richiesta musicale dell'amica Maria Giovanna di Schio, che vuole fare tanti auguri al genero Giulio. Anche lui oggi compie, fa gli anni, invecchia di un anno, così mi ha detto al telefono. Ti festeggiamo con un bel brano, Vincerò, perderò, trionferò, Alberto Crepaldi.

0: Bollettinari e Mimmo Mirabelli, la macchina del capo. È vero che oggi parliamo di bici, ma dobbiamo fare dei complimenti a chi ha superato l'esame di teoria per quanto riguarda la patente della macchina. Vado a salutare l'amica Luciana di Tessera e vado a fare i complimenti a Martina. Ieri ha superato la teoria, brava, brava Martina. Adesso arriva la pratica, ma tranquilla, sicuramente andrà bene. Intanto noi ti abbiamo festeggiato così, in maniera un po' goliardica, ma tranquilla che andrà tutto bene, e poi fateci sapere. Vado anche invece in Valposteria San Candido, dove l'amica Marzia è sul Monte Baracci e sale con la funivia e lei ci ascolta, quindi un abbraccio cara Marzia, ma quando mi porti con te, dai, vengo un po' in quelle zone anch'io a godermi un po' di fresco, un po' di natura. E poi saluto anche invece chi mi richiede il prossimo brano, l'amica nonna Carla da Verona, che mi richiede un bel brano. Arriva Ruggero Scandiuzzi con Il profumo dei fiori, e tra poco vengo ancora a parlare di bici, è perché proprio oggi, un po' di anni fa, è stata brevettata la bici che cambio epocale.
1: Viveva

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
20: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Ai ai.
1: Marilisa Maniero, Marco Negri, Hai l'amore, la voce di Marilisa sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare l'amico Giovanni di Mestre che voleva proprio ascoltare questo bel messaggio. Poi salutiamo l'amico Mario da Colonia Veneta per il quesito del giorno. Per me che abitavo in campagna, la bicicletta è stata la compagna che mi portava in paese o a scuola o dagli amici, quindi sicuramente molto importante. Grazie mille Mario, un grande saluto, un grande abbraccio. Saluto anche l'amico Romeo da Fontaniva. In bicicletta ho fatto un viaggio di nozze da Fontaniva a Rocella Ionica, 1311 km in 5 giorni, con al seguito la moglie alla guida di un pulmino. Romeo da Fontaniva, Romeo, mi hai dato un'ideona. Cioè, allora, prendete questa idea di Romeo. Se vi state per sposare, volete un viaggio di nozze itinerante, prendete l'idea di Romeo, che lui ha fatto il viaggio di nozze in bici da Fontaniva a Rocella Ionica, esattamente 1311 km. Poi la moglie giustamente lo seguiva e hanno fatto sicuramente qualcosa di straordinario. Complimenti, beh, devo dire, figo, bello, cioè, particolare ma bello, bravo. Vado a salutare invece l'amica Marianna di Campo d'Arsego con questo bel brano, Pietro Galassi, il mio pappagallo. 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, le vostre note vocali anche su Telegram, oppure 0423 736680 o 0423 736681. Vi aspetto con i vostri messaggini, le vostre richieste, i vostri aneddoti magari sulla bici, un po' come ha fatto l'amico Romeo. Che bella idea che hai avuto, Romeo.

il sogno mediterraneo con Forte. Vado a salutare l'amica Liliana di Brescia. Ciao Liliana, un abbraccio. E poi devo salutare chi mi ha telefonato esattamente da San Biagio di Callalta. Vado a salutare l'amica Zita. Ciao Zita, un abbraccio. Tra l'altro una delle la prima volta che ci sentivamo, quindi un abbraccio fortissimo. E Zita, io questa sera vengo al Tobagi Festival. Oh, bravi, perché questa sera proprio dalle ore 21 al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta ci vediamo con un bel sorriso in piazza a questo bel evento estivo. Alex, Tiziana e Massimiliano, ospiti grandissimi, Graziano Cianni, Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso e i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Alzere. Vi ricordo che l'ingresso è libero e c'è a disposizione un'area and drink and food bellissima. E allora venite questa sera, venite, perché è un evento bellissimo. Ci saranno grandi cantanti, ci sarà lo spazio per il ballo, ci sarà lo spazio per l'animazione, quella di Radio Sorriso, e per i gadget, quelli di Radio Sorriso. Tobagi Festival San Biagio di Callalta questa sera dalle ore 21. E intanto io saluto l'amica Zita che mi richiede Checco e Big Band con Mime Son Stufa. E allora andiamo in musica.

Dani Drudi con Tara Taranta, la pizzica della luna, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno all'amica Rita da Magnago e non solo, all'amica Laura da Cervarese, un abbraccio a Luigina da Morgano, Treviso. Buongiorno all'amica Anna di Traggi di Sopra, Villa Franca di Verona, e un buongiorno anche all'amica Rossana da Vicenza, che in realtà adesso è sull'altopiano di Asiago. Una buona giornata, buone vacanze anche a te, Rosanna, e un saluto lo faccio anche invece alla prossima canzone, a chi mi ha richiesto soprattutto la prossima canzone, esattamente l'amico Flavio. Ti dedico Davide e i ragazzi del sole, al ritmo di cia cia cia, ciapa qua. È così si intitola il brano.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso, questa sera dalle ore 21 via Le Danze con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, questa sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
4: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
5: Sono le 11 e 3 minuti.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buongiorno. La Giunta Comunale di Venezia ha approvato la proposta di variazione di bilancio 2026. Il provvedimento destina nuove risorse a interventi sulla parte corrente e sugli investimenti, con particolare attenzione a sicurezza infrastrutturale, scuole, casa sociale, videosorveglianza, digitalizzazione degli archivi comunali, patrimonio pubblico e contenimento dell'indebitamento. La variazione utilizza 19,9 milioni dell'avanzo libero di amministrazione.
8: Assemblea dell'Unione delle Province del Veneto. Il focus è stato sulla riforma del trasporto pubblico locale. L'assessore regionale Diego Ruzza.
9: Inizieremo il confronto non solo tecnico ma anche politico per addivenire alla proposta che poi porterò in giunta sui famosi bacini ottimali del trasporto pubblico. Quindi direi un confronto molto proficuo, molto produttivo. Abbiamo adesso delle proposte concrete, quindi il primo step dovremo concluderlo già entro l'estate.
7: La segreteria nazionale della CISL ha nominato Massimiliano Paglini segretario generale della CISL Veneto, reggente della CISL Belluno Treviso. La nomina fa seguito alla richiesta di reggenza approvata dal Consiglio Generale della CISL Belluno Treviso dopo le dimissioni del segretario generale Francesco Urru, che ha lasciato l'incarico dopo 2 anni alla guida dell'organizzazione.
8: Regione Veneto è presente a Expo Aid, il più importante evento nazionale dedicato a disabilità, inclusione sociale e terzo settore, in programma a Rimini fino a domani.
7: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Sorriso!
5: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati e partiamo con questa terza ora proprio con la bella voce di Lara Agostini e la sua Immagina, questa bella novità che stiamo imparando a conoscere qui su Radio Sorriso. Terza ora insieme, farfalle su due ruote. Un buongiorno all'amico Loris di Mestrino Padova. Si continua a parlare di bici e allora vado a salutare anche l'amico Roberto che mi dice: io ogni giorno faccio 2 chilometri in bici. A proposito, però, io devo dire una cosa necessariamente, perché è vero, oggi parliamo di bici, è vero, oggi la bici è qualcosa di sano, bello, utile al corpo, utile alla mente, e poi si inquina anche meno. Però mi raccomando, con questo caldo non andate nelle ore più calde in bici, anche se dovete spostarvi, anche se non andate, mi raccomando. Intanto mi capita di essere per strada magari alle 2 del pomeriggio, all'1 del pomeriggio, nei momenti proprio più caldi di queste giornate, e vedere qualcuno in bici, ma non lo fate perché il corpo ne risente e non va bene. Anzi, generalmente non uscite, continuate ad ascoltare Radio Sorriso finché almeno non sono le 5:30, 6, ma neanche se proprio non dovete, io non uscirei, fossi in voi. Questo è un consiglio e lo stiamo dicendo in questi giorni perché è veramente importante seguire questa regoletta per poi non avere problemi. Saluto l'amica Giacinta invece, che mi richiede il maestro Sandrino Piva con Follie.

0: Lorenzo Virgilli, Yuri Morolli, Federico Olivotti, Sirena, e noi diamo la linea all'amica Sara di Dentur.
1: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata anche a Sara, che per l'attuale mese di giugno ha delle novità molto interessanti che riguardano cliniche De Nova e il servizio di transfert. Dentur, buongiorno Sara.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, parliamo di cure dentali, parliamo di risparmio, e il doppio risparmio a giugno, perché la clinica De Nova offre uno sconto straordinario del 15% sulle cure dentali a chi fa proprio la prima visita durante il mese di giugno. Quindi è un'ottima opportunità, perché vi posso garantire che lo sconto 15, aggiunto già al grande risparmio che si ha rispetto all'Italia, è veramente tanto. Quindi approfittate, ancora un bel mese, c'è tutta l'estate davanti, venite a fare una prima visita gratuita e avrete in preventivo lo sconto del 15%.
1: Da De Nova e con Dentur già abbiamo prezzi molto molto abbordabili, migliori all'Italia. In più, per questo mese di giugno, un ulteriore sconto del 15%.
2: Veramente è interessantissimo. Vi invito a prenotare subito la vostra prima visita. Vi ricordo che il pulmino parte tutte le mattine dal martedì al sabato, oppure se volete venire con la vostra macchina, basta che chiamate qui in Dentur per prenotare.
1: Professionisti assolutamente qualificati, fattura detraibile, resta tutto come sempre praticamente.
2: Sì, assolutamente sì, il primo viaggio, la visita, la panoramica e i preventivi sono gratuiti. Inoltre alla fine delle cure avrete la fattura in italiano detraibile, le garanzie sui lavori e la certificazione dei materiali utilizzati.
1: Contatti telefonici
2: 045 97 00 25, www.clinicadenova.com, da lì potete entrare in chat via WhatsApp direttamente con me.
1: Un giugno fantastico con Dentur e Cliniche De Nova. Ciao Sara.
2: Grazie a tutti, chiamate con fiducia.
3: Radio Sorriso.
4: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane.
3: Più giovane che mai.

Anche da parte di tutta Radio Sorriso un abbraccio fortissimo e auguroni, ti abbiamo festeggiato con questo bel brano. Saluto anche l'amica Gianna di Chioggia che mi scrive così: Giovannino, hai ragione, sono Gianna di Sottomarina, vedo in spiaggia persone che si mettono al sole nelle ore più bollenti senza cappellino, sono fuori di testa, io vado al mare la mattina presto oppure alle 17, ti mando un bacio. Beh sì, state attenti perché anche il mare, per quanto può sembrare, ma anche la piscina di per sé, per quanto può sembrare, ma tanto faccio un tuffo in piscina, ma il sole batte e batte sulla testa, quindi il cappellino, coperti bene e nelle ore più calde. Comunque è meglio sempre stare al fresco. Si continua con la musica, arriva Michele Rodella con Bambina e poi torniamo, sempre qui su Radio Sorriso, le vostre richieste, una chiacchiera, una battuta, una risata e così passiamo la mattina.

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondthefork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Mo-

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker. Caffè Orzo
1: Kit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1 uguali Sorriso.
5: Edizioni Mamma Music presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo Edizioni Mama Music per questo bel brano del mese. Marco e Alice, dolcissima Sardegna, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amica Roberta, che invece mi richiede Edmondo Comandini con Il volo degli angeli. Un bel valzer.

Marianna Lanteri, All of Me, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E che dire, vado a salutare l'amico Angelo che ci segue esattamente dalla provincia di Bologna. Dice: ma voi sarete a San Liscio? Ma certo, Radio Sorriso è sempre presente a tutti gli eventi, quelli della musica da ballo più importanti, quindi saremo anche quest'anno a San Liscio 2026. Da un po' di ormai settimane state ascoltando i vari brani, e poi tra poco, tra l'altro, settimana prossima inizia questo bel evento e vi porteremo come sempre i contributi con la nostra Iris e il nostro Alex. Ma intanto ci ascoltiamo un brano che partecipa a San Liscio 2026. Arriva Luca Bergamini, Fuori di testa, subito dopo i Caramel con Sole e Caffè. E poi poi devo salutare, ma vi lascio con Massimiliano e Tiziana che si stanno già preparando per questa sera per il Tovagi Festival a San Biagio di Callalta. Loro sono lì che stanno facendo le prove, quindi venite.

e caffè, i caramel sempre qui su Radio Sorriso. Che dire, sono arrivato in fondo a queste tre belle orette passate insieme. Adesso vi lascio con Massimiliano e Tiziana, ridiamoci su, poi il palinsesto pomeridiano di Radio Sorriso. Vi ricordo ancora questa sera Tobagi Festival, San Biagio di Callalta, venite, sarà una serata straordinaria, farà pure fresco lì a San Biagio, al Tobagi, solo al Tobagi, quindi solo lì dovete venire assolutamente a ballare, a divertirvi, a mangiare magari qualcosa con noi e poi, come dire, a divertirvi proprio in questa bella serata. Vi ricordo Alex, Massimiliano e Tiziana e poi i nostri ospiti, assolutamente i nostri grandi ospiti che vi terranno compagnia e vi faranno anche emozionare, cantare, ballare, quindi veramente una serata fantastica, un venerdì sera unico e inimitabile. Tra l'altro è la prima, chiamiamola così, serata estiva che, come dire, realizziamo proprio estate piena con queste belle temperature. Ci salutiamo con il nostro direttore Alexo e la sua batticuore, ciao, e diteci quando ci ritroviamo. Non me lo ricordo, vabbè, voi ascoltate sempre Radio Sorriso, alzate sempre il volume e prima o poi, un giorno, chissà quando, tornerò, ma intanto mi sentite quando torno. Ciao!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex. Con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Sono le 12 e 0 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. Con l'ondata di caldo aumenta la pressione sui pronto soccorso italiani, stimato un aumento degli accessi del 10-15%. Pesa molto la carenza di personale medico infermieristico. Al momento nessun allarme, ma nelle grandi città il rischio paralisi non può essere escluso. Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone XIV nell'omelia durante la messa che apre il concistoro straordinario. Il pontefice ha poi aggiunto: la pace è un dovere di giustizia perché siamo tutti un'unica famiglia umana. Mondiali di calcio, 2-1 dell'Ecuador con la Germania, i sudamericani volano ai 16esimi. Avanti anche la Costa d'Avorio che spegne per 2-0 la favola Curaçao. Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia. La Turchia batte 3-2 gli Stati Uniti ma è fuori dal torneo, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
18: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
20: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso!
7: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Hai capito? Buongiorno. Hai capito,
1: buongiorno,
0: Alex?
1: Buongiorno. Adiemus.
0: Papa.
1: No.
0: Questa qua era la canzone di
1: Gaia del film. No, del film, del programma. Quello di Bonomi.
0: Com'è che si chiama? Che mi sfugge. Insomma, che c'era una bella gnocolona.
1: Non mi viene in mente, perché io comunque non guardo quei programmi.
0: Madre Natura,
1: brava. Cioè, lei che scendeva,
0: lei era Madre
1: dalla
0: Natura,
1: scala, esatto. Aveva come sottofondo
0: un super petardo. esatto. Comunque,
1: che poi questo è un linguaggio.
0: Cosa? Petardo?
1: È un linguaggio da quelli che bevono birra. Cioè,
0: cosa c'entra? Cosa c'entra bere la birra?
1: Descrivi. Cosa vuol dire
0: petardo? Una bella ragazza.
1: Ah.
0: Un'esplosione di qualità. Va bene, ti piace così? un'esplosione di qualità.
1: Un'esplosione, no, più che qualità, direi.
0: Vabbè, senti, alle persone non gliene.
1: Visibilità.
0: Sì.
1: Vabbè, allora, intanto, buongiorno da Tiziana e Massimiliano, che anche oggi,
0: buongiorno,
1: sono qui in fermento per questa sera. Ecco, ricordiamolo che stasera vi aspettiamo al Tobagi Festival.
0: Cercasi birre fresche disperatamente.
1: Esatto. E quindi a San Biagio di Callalta, questa sera, il Sorriso in Piazza, a partire dalle ore 21, vi aspettiamo numerosissimi. Già una serie di amici che verranno a trovarmi, che mi hanno già detto: ah, ma siete lì stasera? Vengo assolutamente.
0: Ci sarà un fresco. Guarda, una cosa.
1: Portatevi la felpa.
0: Esatto, portatevi una felpina.
1: O anche un bel giubbotto.
0: Si sa mai, un piumino, un 100 grammi, no. Secondo me, guarda, verso le 10.
1: Ma sai che hanno detto che qualcuno farà lo spogliarello?
0: Io no.
1: Chiameremo i...
0: Dovrei depilarmi tutto se vuoi che faccia lo spogliarello.
1: Ma io ho sentito dire che qualcuno lo farà.
0: Forse Alex.
1: Ma,
0: no, di sicuro.
1: Di certo. Non si può dire. Di certo,
0: capito.
1: La serata andrà a finire e andrà gestita
0: in un'orgia.
1: Dal nostro Alex, direttore, e poi con noi due che siamo.
0: Se non ci
1: Tiziana
0: sciogliamo prima, però. Se non ci...
1: Ma allora riprendiamoci adesso. Fate bene attenzione, Max.
0: Fate bene, fratelli.
1: Di il numero di WhatsApp:
0: 345 48 45 663.
1: Ora vi vogliamo
0: adesso,
1: regalare. Sì, adesso
0: subito,
1: lo lanciamo
0: il primo
1: subito.
0: Intervento.
1: Sì,
0: ancora...
1: sì. Regaliamo dei biglietti per il concerto di Orietta Berti che si terrà
0: San Zenone
1: il 28 luglio al Parco San Tommaso, area Vintage Music Festival. Il 28 di luglio, sì.
0: Ah, sì, questo è luglio.
1: Domenica 28
0: sì.
1: Luglio.
0: No, luglio, giugno.
1: No, è luglio, domenica, è luglio. 28 luglio.
0: Domenica 28 luglio.
1: C'è un moscerino che gira.
0: Tre giorni dopo. No, aspetta, io compio gli anni quando. Ma chi è che ti casina il calendario qua?
1: Il 28 luglio,
0: oh, 28
1: a San
0: luglio.
1: Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso. Che
0: però
1: giorno è?
0: Il 28 luglio, è martedì.
1: È martedì.
0: Infatti.
1: Il 28 luglio di martedì, Orietta Berti. E noi vi regaliamo un biglietto valido per due persone. Che cosa devono fare gli ascoltatori, Max? Cosa devono scrivere al numero di WhatsApp?
0: Non lo so, cosa gli facciamo scrivere al 345 48 45 663? Viva Radio Sorriso!
1: Qualcosa che riguarda Orietta Berti. Viva Radio Sorriso! No, qualcosa che riguarda Orietta Berti.
0: Oppure.
1: Vediamo. Orietta
0: Berti.
1: No, che scrivessero uno dei suoi successi.
0: No, ma no, troppo complicato.
1: Beh, insomma, uno dei suoi successi musicali, un titolo.
0: Il primo giusto che arriva al 345 48 45 663 si porta a casa un biglietto per due persone, quindi due ingressi in poche parole, per andare a vedere Orietta Berti martedì 28 luglio a San Zenone degli Ezzelini, Parco San Tommaso.
1: Esatto, quindi affrettatevi se volete partecipare alla serata. Adesso c'è una sua canzone.

0: Buongiorno, 12 e 24 minuti, buongiorno, siamo io e Tiziana con...
1: Abbiamo già salutato prima, non ma sprecare le parole.
0: Ma salutiamo anche adesso, perché tu pensi che adesso nessuno si sia messo all'ascolto?
1: Ma non lo so, abbiamo degli ascoltatori che prima dicono una
0: soffrono
1: cosa,
0: il caldo, soffrono gli ascoltatori, caldo come lo
1: fanno
0: soffrire?
1: Perdere le staffe.
0: Ma a te perdi le staffe con niente, cioè. E sì che la menopausa l'hai già passata da mo', eh. Cioè,
1: allora, oggi,
0: tranquillo,
1: caro Max, ricordiamo la brevettazione della bicicletta, che fu nel 1819.
0: No.
1: È stato un evento significativo nella storia dei trasporti. Tu cosa ne pensi?
0: Nel 1817. Tu hai detto 1919.
1: Sì, è nel 1819, ma poi nasce ufficialmente già prima,
0: okay,
1: quando il barone... Ma leggi tu, mettiti gli occhiali che tu adesso
0: dai,
1: sei
0: avanti,
1: in andropausa
0: e non
1: ci vedi bene,
0: sì,
1: ecco. E quindi oggi si parla di biciclette, lo sai, perché è stata brevettata questa cosa fenomenale di cui ha avuto un'evoluzione, no? Perché
0: certo,
1: prima non era con le due ruote uguali
0: come
1: adesso.
0: Com'era?
1: Adesso ce ne sono di leggere. Era prima con la ruota grande davanti e piccola dietro.
0: E poi?
1: Se ti ricordi.
0: Beh, io non ho mai usato il...
1: Scusa, ma tu dovresti insegnare, visto che sei un appassionato di bicicletta.
0: Appassionato non vuol dire che devo conoscere chi ha vinto.

0: È questo.
1: Si parla di bicicletta.
0: Esatto.
1: La nascita della bicicletta.
0: Esatto. Se è stata veramente una cosa particolare, perché oggi si ricorda la brevettata. Oggi è stata brevettata la bicicletta.
1: Ok.
0: Il brevetto della bicicletta.
1: Mo' ho capito.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti

0: Bay Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
7: Musica per tutti i gusti.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
11: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Questa sera, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, questa sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
12: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
13: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
14: Prenota subito una prova.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Siamo già nel mood io e Tiziana, ci stiamo allenando qua per ballare questa sera al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta dalle ore 21 con Massimiliano, Alex e Tiziana, nonché grandissimi ospiti.
1: Esatto, verranno a trovarci Graziano Cianni e qui sappiamo il seguito di fans che non aspettano altro per vedere
0: me,
1: solo ascoltarlo per le sue
0: Stai
1: bellissime canzoni,
0: me,
1: no, per Graziano Cianni che ha scritto delle canzoni veramente molto,
0: molto belle, molto,
1: molto belle, che cantano in molto, cioè Pietro Galassi per dirne
0: una. Rapsodia, insomma, è una di quelle.
1: Rapsodia. Quindi Graziano Cianni lo aspettiamo questa sera e poi Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso.
0: Hai capito?
1: Le due cantanti che
0: Me
1: si alterneranno.
0: Cucino io queste due.
1: Sì. E poi con i ballerini della scuola di ballo Prestigio, ecco, di Vigo d'Arzere, che qui noi dovremo
0: che
1: solo
0: invidio.
1: Che esatto, imparare, guardare e imparare, perché veramente sono molto molto bravi e abbiamo così l'onore questa sera di averli ospiti insieme a noi.
0: Chissà se magari riusciamo a fare quattro passi assieme a loro questa sera.
1: Chissà se magari ci daranno delle dritte.
0: Delle dritte o rovesce.
1: L'ingresso è libero, a disposizione ci sarà anche un'area drink e food, ma
0: interessante.
1: Tutto questo sapete che c'è la possibilità di ballare, quindi l'unico scopo, no, per ritrovarci, per salutarci è quello di ballare comunque.
0: Beh, certo, certo.
1: I nostri ascoltatori sappiamo che vengono ai nostri Sorriso in Piazza per questo motivo,
0: tra le
1: ballare
0: altre...
1: sotto le stelle, che sicuramente promette
0: sicuramente
1: bene.
0: Sicuramente ci sono le stelle, sì sì sì sì. No, stavo dicendo che ho visto il palco scenico, è molto molto grande.
1: Cosa vorresti dire?
0: No, dico che ci stiamo bene sia con i ballerini, sia con gli ospiti, sia con me, con te, con Alex.
1: Ma non ti preoccupare, non saremo noi i veri
0: con
1: protagonisti. Noi dobbiamo solo esserci per dare il contesto ai nostri ascoltatori di ritrovarci e ballare, divertirsi, basta. Tutto il resto, la protagonista come sempre
0: è la musica.
1: La musica. Andiamo con Marlambertini adesso qui su Radio Sorriso con
0: Schiavo di te.

0: Pam, eccoci qua, sempre
1: ed erano
0: pronti sul pezzo.
1: Le notti magiche con le notti magiche, praticamente lo stesso nome dell'orchestra e questo simpatico Fox, ce lo siamo ascoltati quando sono le 12:48.
0: Hai capito. Allora, buongiorno, posso sapere per stasera, cominciata alle 9, fino a che ora? Vari impegni mi fanno arrivare tardi, grazie Michele da Maserada sul Piave.
1: Ora, oh, finalmente avremo l'onore di conoscere Michele di Maserada sul Piave.
0: Conosci?
1: Allora, di sicuro la serata comincia alle 21, ma poi
0: dalle 21
1: fino a notte fonda.
0: Aspetta, da mezzanotte, scusa, dalle 21 a mezzanotte sicuro.
1: Sicuro, poi vediamo.
0: Non so se hanno i permessi per andare avanti fino all'una.
1: Potrebbe essere, sì. Potrebbe anche essere.
0: Magari mi informo adesso, sai.
1: Vi aspettiamo, mi raccomando. 345-48-45663. Fate i vostri messaggi, scrivete, chiedeteci quello che volete, insomma.
0: Anche le, che ne so, io avrei bisogno di fare la spesa, posso chiederti?
1: A chi? A me?
0: Sì.
1: Se io non ho tempo perché stasera...
0: No, ti devi andare a far bella?
1: Mi devo preparare.
0: Ma secondo me troverai anche chiuso oggi.
1: Perché?
0: Devi andare dalla parrucchiera a farti il trucco e parrucco?
1: E tu?
0: Devi andare dall'estetista?
1: E tu che ti fai...
0: Guarda, troverai chiuso.
1: E tu che ti fai preparare da tua moglie? Ho sentito che...
0: Scusa, chiamami stupido.
1: Cioè, pensate che Lucia gli ha mandato un messaggio e ha detto: guarda, lì trovi l'asciuga, lì poi trovi i calzini e lo slip. È vero che ti ha scritto?
0: No, i calzini, no, le camicie, i pantaloni sì. Vabbè, ma bisogna sfruttarle le donne, non ho capito, scusa. È a casa stamattina che mi prepari la valigia.
1: Maschilista.
0: No, non è questione di essere maschilista.
1: Che schiavista, che
0: ma
1: schiavista.
0: No, assolutamente, sì. Beh.
1: Una bella cumbia quella di Baiardi Macarena, Anima Greca, qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net, 0423 73 66 12.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
10: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 12 e 59 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Due marocchini di 42 e 37 anni, residenti in provincia di Venezia, sono stati arrestati. Nella loro casa c'erano 4 kg di hashish, 59 involucri di cocaina e 115.000 euro in contanti che sono stati sequestrati.
14: Aumentano leggermente del 2,4% le persone che nel 2025 si sono rivolte alle cucine economiche popolari. Si tratta di 3.624 utenti di 93 diverse nazionalità, con un 26% di nuove presenze pari a 1.273 nuovi ingressi. E questo è uno dei dati che emerge durante la presentazione del bilancio sociale 2025 di CEP avvenuta a Padova.
13: È il Museo Naturalistico di Vicenza il vincitore di Volotea for Veneto. L'iniziativa della compagnia aerea spagnola, col sostegno della Regione Veneto, è stata pensata per sostenere e promuovere il patrimonio culturale del Veneto. L'assessore al turismo Lucas Pavanetto.
15: L'obiettivo è quello di fare conoscere ancora di più le parti, diciamo, meno conosciute del nostro territorio, un territorio che oggi è conosciutissimo per i luoghi principali, ma che a volte può esprimere sicuramente nuove realtà. Queste nuove realtà si sono promosse su dei progetti, i progetti sono stati 4, e quindi insomma la città di Vicenza offrirà, diciamo, uno spunto ulteriore sul proprio territorio attraverso un progetto che può riqualificare e far conoscere un'opera d'arte.
14: Grazie per l'ascolto.
16: Cari amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: L'inflazione sale.

0: prezzi per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Sorriso.
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla luna!
2: Stefania e Valentina.
1: Mamma, io non vedo l'ora di abbracciarle.
2: L'orchestra Sorriso. E stasera ne avrai la possibilità, una cosa alla volta, va
1: però
2: bene?
1: Però sai cosa mi darà un po' fastidio? Che siamo leggermente sudati.
2: Beh, io sarò integra come un ghiacciolo, tu invece...
1: Sì. Te sei sempre fredda come un ghiacciolo, non preoccuparti,
2: tu,
1: che
2: mi
1: non
2: raccomando,
1: ti scioglierai neanche davanti a milioni e milioni di persone.
2: Mettiti la crema ascellare.
1: No, mi volevo mettere la crema per il sole, perché...
2: Perché?
1: Per le scottature, secondo me. Come si chiama la crema per le scottature? O il dopo sole. Sai che il dopo sole secondo me potrebbe funzionare?
2: Io ce l'ho il fluido. Ah, dopo lo porto, dai, stasera lo porto. No, sai cosa? Mi chiedevo per le zanzare se per caso...
1: No, fanno la disinfestazione a San Biagio e Callalta.
2: Ah,
1: sì? Poi hanno chiuso tutte le strade, per le zanzare sono tutte chiuse le strade per San Biagio e Callalta. Non arrivano.
2: Ci stiamo divertendo e speriamo anche voi. Nel frattempo vi ascoltiamo, vi mandiamo della bella musica da ascoltare insieme a noi. Adesso c'è l'orchestra Riccardi, Oltre la follia, e subito dopo le tue amiche.
1: Che preferirei averle qua, però è da tanto che non vengono le mondine. Caro direttore, prendi in mano la cornetta e magari a settembre, quando ricomincerà tutto, come primo appuntamento le mondine in studio qui a Radio Sorriso. Non guardarmi male.

0: Le mondine Letizia, Giulia e Joan. Che meraviglia, che meraviglia. Vorrei averle qua al posto della Tiziana io.
1: Allora,
0: Letizia è buona.
1: Intanto
0: la Giulia è buona.
1: Sì, e poi
0: la Jojen è buona.
1: Jojen.
0: Ma come la leggi te, scusa?
1: Jojen.
0: No, sì, ma non si legge Jojen. Josienne.
1: Comunque Letizia è Giulia.
0: Petardo e l'altra petardo.
1: Viva le mondine. Andiamo con Roberto
0: e
1: Scaglioni.
0: I petardi.
1: Sì. Una simpatica tarantella, come si intitola?
0: Papaveri e puff.

0: Hai capito, cara Tiziana, tu sei semplicemente mia.
1: No, io sono di me stessa e basta.
0: Io non sono di nessuno, dovevi dire.
1: Figlio delle stelle, la voce di Alessandro, semplicemente mia, alle 13:22 qui su Radio Sorriso. Oggi siamo un po' così, è venerdì.
0: Oggi autogestione. Ci stiamo preparando per questa sera al Tobagi Festival, dalle ore 21 a sicuramente a mezzanotte. Ballerini, Graziano Cianni. Poi ci sarà anche
1: Stefania
0: e la Valentina dell'Orchestra Sorriso, i ballerini dell'orchestra, sì, della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere, io, Tiziana e Alex. Insomma, questa sera c'è da divertirsi. E ci sarà anche un fresco, una brezza fresca. Si starà proprio veramente bene. Non preoccupatevi,
1: ti
0: un
1: metti,
0: 100 grammi,
1: ti
0: un piumino.
1: A soffiare, sicuramente.
0: Sì, un piumino a 100 grammi, secondo me.
1: Però sono belle le sere d'estate che puoi stare fuori tranquillamente, in maniche corte, ballare.
0: Ma anche senza maniche.
1: Sudare, però non sudi come di giorno, no?
0: Perché mi
1: di
0: raccomando,
1: giorno,
0: se avete. No, una cosa che ci tengo: se avete il sudore un po', utilizzate i prodotti appositi.
1: Soprattutto te, stesso.
0: No, io li uso già i deodoranti.
1: Anch'io.
0: Anzi, ringraziamo chi.
1: C'è il direttore che ha mandato tre fiamme. Direttore,
0: tre fiamme per dire una fiamma a me, una fiamma a te, una fiamma.
1: Ah,
0: Alex.
1: Saremo tre fiamme in pratica.
0: In poche parole, tre bombe.
1: Ma io pensavo che il nostro direttore si stesse rilassando a casa.
0: Ma
1: intanto.
0: Ma lui è con l'aria condizionata, sicuro. Guarda, sicuro come l'oro. Mandaci una foto, caro Alex. O sarà in piscina, o sarà al mare sul bagnasciughe che ascolta, che cammina e ci ascolta con gli auricolari. Dove vuoi che sia? Fa bene,
1: insomma,
0: vedi che non scrive
1: si
0: più.
1: Sta preparando per questa sera sicuramente.
0: Eccolo, è in macchina. Ma il fresco, però, vedi, è in macchina al fresco. Grande direttore,
1: è già abbronzato, guardalo. E stasera avremo modo di
0: abbronzarci
1: vedere.
0: Anche questa,
1: esatto,
0: sera.
1: Anche stasera. Allora, se volete conoscere anche il nostro direttore e anche noi due
0: soprattutto noi due, perché Alex ormai chi non lo conosce,
1: vi aspettiamo perché vi faremo ballare sicuramente, quindi non mancate e...
0: tutti lenti questa sera.
1: Tutti lenti, belli appiccicati, dici?
0: No, per ballare piano, con calma, per non fare
1: per non
0: zero
1: usare.
0: Balli di gruppo, zero musica dance, tutte canzoni tranquille.
1: No, non è vero, non è vero. Vi aspettiamo numerosi. Andiamo con la bella musica invece, quella di Gianni Valmori, Venere Blu, una bella cumbia. E poi cosa ascolteremo, Max?
0: E poi andiamo a farci un giro sulla isla di Allen DJ e Flores the Soul. Love.

0: sorriso. Giovane che mai, più giovane che mai.
1: Allenta.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Sorriso.
6: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Madonnina degli Alpini con Marco e il clan.
2: Che salutiamo. Marco e anche il clan. Ciao clan.
1: E anche tutte le edizioni che sempre ogni giorno ci fanno sentire delle bellissime canzoni. In questo caso abbiamo sentito la B Records. Le 13:41 sempre all'ascolto di Radio Sorriso, ma non solo stasera balleremo su una piazza con il sorriso in piazza, ma anche martedì prossimo.
2: Esattamente.
1: Anzi, fra due martedì.
2: Esattamente. Martedì 7 luglio, segnatelo sul calendario dove volete, l'importante è che vi ricordiate, bagliamoci sopra a Rosolina Mare, ritorna questo meraviglioso spettacolo con degli ospiti uno più bravo dell'altro, anzi sono tutti bravi, sono tutti sullo stesso livello. Piazza San Giorgio, a partire dalle 20:45 si ballerà su piste in acciaio sotto le stelle. Ci saranno Alex, Iris e ci sarò anch'io. Ma gli ospiti, sentite che ospiti!
1: Ospiti speciali per questa serata, come accade nel Balliamoci Sopra, avremo Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance. Presenteranno la serata il nostro direttore Alex, ovviamente assieme a Iris e a Max, ma anche la conduttrice Giusy Mercury in questa veste sarà protagonista. Balliamoci Sopra dunque martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio, anche qui l'ingresso è gratuito.

0: Ma quanto è bello questo brano.
1: Grazie, parlassi di me.
0: Shalom, Matteo e Giorgia della Gianmarco Bagutti Orchestra.
1: La Giorgina.
0: Tu sei così pieno di te perché.
1: Sai che io la conosco, la Giorgina.
0: La Giorgina, la Giorgia.
1: La cantante, sì.
0: Ah, ma qui era Matteo e Giorgia con Shalom.
1: Ma io ti dico.
0: Grande
1: Giorgia.
0: Successo invece di Lady Gaga. Praticamente era la storia
1: sì.
0: Di questa ragazza che diventa una stars.
1: Come allora... un dado?
0: No.
1: Beh, da non una confondere con un dado star.
0: Siamo
1: che
0: giunti
1: si fa
0: ai saluti, caro Max.
1: No, sul serio?
0: Sì, ce ne andiamo adesso, ci andiamo a preparare.
1: Oh, bene. Ci andiamo a fare una bella doccia fresca, ghiacciata.
0: Soprattutto perché ci dovrà aiutare.
1: Sì. Ma comunque stasera ci si divertirà, sicuramente il divertimento è assicurato, ve
0: e
1: lo posso
0: allora,
1: garantire.
0: Tutti in piazza questa sera per il Sorriso in Piazza assieme a noi al Festival Tobagi in quel di
1: San Biagio di Callalta,
0: in provincia di Treviso, vicino praticamente a Castelfranco, non è molto lontano.
1: Beh, oddio, un'ora e 50 minuti, non
0: cioè, beh, 40-50 minuti.
1: È più vicino a Treviso, più vicino a Oderzo, è più vicino a Pordenone.
0: Va bene, noi invitiamo tutti gli ascoltatori, quelli che potranno venirci a trovare. Vi aspetto una serata di ballo, sicuramente. Perché è sempre la musica la vera protagonista. Non saremo noi, ma ci saremo anche noi.
1: Oh, che bello, che bello. Dai,
0: ciao,
1: l'appuntamento è per questa sera. Chi verrà? Domenica con l'ultima puntata della classifica Le più passate,
0: esatto.
1: Dalle 19 alle 20 e in replica solo in e solo in TV dalle 19:30 alle 20:30 di lunedì. Poi la classifica con noi due riprenderà più avanti, dopo
0: esatto,
1: il periodo estivo.
0: Dopo il periodo estivo. A tutti voi buon proseguimento di giornata, buon fine settimana e ci vediamo stasera.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
4: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Sorriso.
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 14 e 3 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
15: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
16: È uno straordinario spazio dedicato all'arte contemporanea, quello rinato a Sassuolo. Parliamo di Paggeria Arte, dove domani e domenica debutta il format Only One. Ne parliamo con l'assessore alla cultura Federico Ferrari. Buongiorno.
17: Buongiorno a tutte e tutti voi.
16: Assessore, vogliamo anticipare qualcosa?
17: Assolutamente sì, è una grande novità che portiamo all'interno della città di Sassuolo, che è conosciutissima nel mondo per il tema della ceramica, che è uno degli ingredienti che abbiamo voluto inserire nelle Paggerie Arte, insieme a quello di coinvolgere i giovani under 35, insieme a quello del cercare di creare una cultura della bellezza, una cultura rinnovata. E per questo ci siamo fatti aiutare dal curatore e giornalista esperto di arte Nicolas Ballario, con il quale abbiamo dato vita a un primo format per inaugurare la paggeria, ovvero Only One, un'opera che viene esposta solamente per un giorno, quindi bisogna affrettarsi e segnarlo subito sul calendario. E quest'opera sarà uno spot painting di Damien Hirst, quindi uno degli artisti più conosciuti a livello mondiale, per poter dire: ok, rilanciamo dalle radici della provincia modenese quello che è un contatto ideale con, e creare un ponte appunto con l'arte contemporanea che arrivi appunto dal mondo.
16: Assessore Ferrari, guardiamo a dopo l'estate, perché Paggeria Arte avrà in serbo altre sorprese.
17: Ci saranno altre sorprese, perché continueremo il format Only One. Adesso non possiamo svelare quelli che sono i nomi degli artisti, che comunque abbiamo già contattato, abbiamo avuto moltissime disponibilità e siamo felici di questo, ma partiremo a metà di settembre proprio in occasione del Festival Filosofia, uno degli eventi più partecipati e più apprezzati che si svolgono nel comune di Sassuolo, con una mostra che metterà in dialogo un grande artista contemporaneo che è Julia Schnabel con un giovane artista under 35 che è Pietro Moretti. Anche questo sarà un dialogo sul tema del design, sul tema della ceramica, però appunto per cercare di creare un ponte anche fra le generazioni tramite appunto l'arte contemporanea.
16: Era l'assessore alla cultura del comune di Sassuolo, Federico Ferrari. Grazie, buon lavoro.
17: Grazie a voi, vi aspetto tutti quanti e tutte a Sassuolo. Grazie ancora.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.

ritrovati, ben ritrovati, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero e immancabile e doveroso. Vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano in questo venerdì 26 giugno. Inizia il nostro viaggio musicale odierno, il nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre il Liscio, Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi legati alla musica da ballo, più giovane che mai, insieme sino alle 16:30. Partiamo ragazzi, dai dai dai, fuoco alle polveri, c'è Cristian Tranchini, mi travolgi d'amore.

nuove canzoni con protagonista Christian Tranchini, Mi travolgi d'amore. Buon pomeriggio ragazzi, buona compagnia a voi tutti. Balliamo il Fox, dai, lo balliamo in balera insieme con Davide, ragazzi del sole, vai.

insieme con Davide e i ragazzi del sole, un bel Fox in balera, tutta la musica da ballo, assolutamente sì, e ovviamente con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Monica Cherubini, c'è voluto tempo.

Insieme con Monica Cherubini c'è voluto tempo. Arriva la cumbia, ragazzi. Arriva il principe del deserto. Buon pomeriggio, buona musica.

note del principe del deserto. La baciata, ragazzi, ma certo che sì, non ci si fa mancare nulla.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

corazze e tanti cuoricini. Naturalmente, ragazzi, nel viaggio musicale odierno, come sempre, anche voi protagonisti attraverso le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, sms, whatsapp 345 48 45 663. Ilaria Cenciarini, ancora io e te.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Sorriso!
4: Care amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: C'è solo una. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso, questa sera, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, questa sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Sorriso!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Lasciati Raggiungere, la voce di Michela, l'orchestra di Renzo Biondi.

0: con Genio e Bang Bang. Buona continuazione nel viaggio musicale odierno, cari ragazzi, cari sorrisini. Buona continuazione a tutti voi da Claudio Prospero e le vostre selezioni musicali. Lo 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica 345 48 45 663. Andiamo subito a salutare Maura da Terni, che però ci scrive: sono al mare. E bene, allora buon relax a te. Mi richiedi un brano di Sabrina Salvestrin, una canzone della mia fan Sabrina Salvestrin. Tra poco arriverà la tarantella e se sombrillo. Prima, da Terni, salutando Maura che però è al mare, andiamo, è un'altra bella città di mare, anche Trieste, salutando Lara. Buon pomeriggio a te, Lara. Mi richiedi Caruso con Tonia Tuo Disco. Eccola, e subito dopo Sabrina Salvestrine, Sei Sombrillo.
1: Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti a

Ed è venerdì, e il venerdì, come sempre, cari ragazzi, cari sorrisini, come sempre si va tra le stelle nell'ultimo segmento, nell'ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi con la nostra Elisa Nadai. Andremo a scoprire i segni meno o più fortunelli di questo weekend, di questo ultimo fine settimana di giugno, alle 16:10 naturalmente, nella parte conclusiva del nostro viaggio musicale. Ad

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Sorriso!
13: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Sono le 15 e un minuto.
15: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
16: Dedichiamo la pagina di oggi a Canova, cooperativa artigiana di garanzia della marca. Siamo dunque a Treviso. Buongiorno al presidente Giovanni Napoli.
17: Buongiorno a voi.
16: Presidente, di che cosa vi occupate?
17: Beh, intanto le coordinate principali, diciamo. Canova è un confidi iscritto nell'elenco nazionale, ex articolo 112 del testo unico bancario, e facilita l'accesso al credito di piccole e medie imprese, agevolandone la crescita e quindi lo sviluppo. Confidi è un acronimo di Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi. È un organismo consortile disciplinato dal testo unico bancario che affianca le imprese nella fase di accesso al credito. Dal 1983, anno di costituzione, il Confidi Canova ha sostenuto la crescita e lo sviluppo di numerose imprese artigiane tramite rilascio di garanzie sui finanziamenti e affidamenti bancari e facilitando il dialogo tra quest'ultima e gli istituti bancari.
16: Questa era la voce di Giovanni Napol, presidente di Canova, cooperativa artigiana di garanzia della marca. Se volete ascoltare l'intervista completa, andate sul sito classe1.it nella sezione podcast. Buon ascolto.
15: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800-651-651.
18: Il Summer Black Friday di Unieuro. Il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi.
0: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e mar-

Fisa di Luigi Guerra con questo medley di Fuego. Siamo sempre noi, siamo solo noi, quelli con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai, cari sorrisini, con Gianni Dego, un valzer lento, eccoli qua, sono i giochi d'estate.

Le note di Giochi d'estate, Gianni Dego, riprendiamo il nostro viaggio con le vostre selezioni musicali, le vostre scelte. La prossima tappa ci porta a Quero Belluno, andando a salutare Aldo con Roberta Cappelletti, la bottega. Poi scendiamo in provincia di Rieti. Scendiamo in provincia di Rieti a Torre Insabina, andando a salutare Pier Maria. Con a seguire Anna Maria Legretti e

Anna Maria Allegretti, scialla, scialla, scialla. Facciamo tappa in quella di Marostica andando a salutare Ivana insieme con Mirko Renier, Mirko il moleggiato e le note di Azzurro. Bene, poi da Marostica ci si sposta a Verona, o meglio per l'esattezza in quel di Cerea, Verona, salutando Maria Rosa. Buon pomeriggio a te, mi richiedi, ha scelto un brano con Chicco De Matteo, sarà protagonista subito dopo con il Ciaccia per colpa del rossetto.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di

0: hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sorriso.
2: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia. Pronti per la giungla?
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Sorriso.
9: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Concerto per voi con Marilisa Maniero, Marco Negri, Alida Ferrarese, Davide Montali, Fabio Corazza e Mary Rinaldi.

Le note della danza del sole, Giampiero Vincenzi. E su questa notte c'è anche un saluto da parte di Teresa di Verona per tutti gli ascoltatori. Un saluto grande, grande, grande a DJ 14 e ci uniamo anche noi. Bene, ciao Teresa, ciao Severino. Inizia l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso. L'appuntamento con il sorriso in piazza questa sera. Per la prima volta presente al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, stasera venerdì 26 giugno dalle 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, l'animazione insieme con Alex, Tiziana e Max, ospiti di questa bella serata tutta da ballare, Graziano Cianni e Stefania e Valentina, le voci dell'orchestra Sorriso, insieme con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzare. L'ingresso libero, a disposizione un'area drink and food. Il sorriso in piazza stasera al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Ed eccolo protagonista Graziano Cianni con Rapsodia e con Rapsodia saluto anche Erminio in quel di Venezia. Graziano Cianni!

Graziano, Cianni, Rapsodia, il sorriso in piazza stasera a San Biagio di Callalta, Treviso. Bene, facciamo tappa adesso a Marghera, vado a salutare Maria, c'è Alessio, l'orchestra Savini, lascia l'ultimo ballo.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 16 e 2 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con Carta Fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 9 km tra Valsamoggia e Modena Nord per materiali dispersi. Entrata consigliata verso Milano e Modena Nord. L'uscita consigliata provenendo da Bologna e Valsamoggia. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, coda di 1 km tra Ferrara Sud e Altedo a causa di un incidente. In direzione opposta, coda di 3 km tra Altedo e Ferrara Sud, sempre in conseguenza di questo incidente. È tutto.
16: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: cari sorrisini, anzi direi di più, orbene, il nostro viaggio musicale come sempre il venerdì per qualche minuto va tra le stelle con colei che ha questo rapporto così speciale con gli astri, così privilegiato, solo lei, la nostra Elisa Nadai. Ciao Elisa, buon pomeriggio, ci sei? Sei pronta?
1: Claudio, ma certo che ci sono, con le stelle, con le previsioni per questo fine settimana. Come sapete, sei segni andranno alla grande, sei invece saranno un po' più incerti in questo weekend. Partiamo dai più incerti, i segni out. 12° posto, Gemelli. L'estate purtroppo non decolla, voglia di fare ai minimi storici, sarà il caldo, sarà la voglia di fare tutt'altro, di concedersi qualche vacanza, però niente, non riuscite ad ingranare. 11° posto, Sagittario. Marte in opposizione ti rende polemico e irritabile, non è di certo il tuo miglior weekend. Assaliamo, 10° posto, Acquario. Zero empatia, sei arrabbiato con il mondo e non hai pazienza con gli altri. 9ª posizione, Pesci. Marte contro limita l'energia, hai solo voglia di rallentare, però ci sono diversi impedimenti tra la realtà e il tuo reale desiderio di relax. 8° posto, Scorpione. È un fine settimana che mette alla prova la tua pazienza. Sabato zero tolleranza, domenica invece le cose andranno meglio, quindi non disperare. 7ª posizione per il Leone. Le relazioni sociali zoppicano, meglio dedicarsi al lavoro questo weekend, al lavoro anche quotidiano chiaramente. Siamo alla metà del nostro oroscopo, adesso un po' di musica, poi torniamo.
0: Benissimo, grazie Elisa, con l'orchestra Silvagni e l'Amazzonia.

0: Bene, bene, bene, riprendiamo il nostro viaggio tra le stelle, eccoci, rieccoci Elisa.
1: Di nuovo insieme Claudio, allora ricapitoliamo i segni: 12° posto Gemelli, 11° Sagittario, 10° Acquario, 9° Pesci, 8° Scorpione, 7° Leone. Saliamo di una posizione, 6° posto per l'Ariete, Mercurio ti dona idee brillanti, approfitta per organizzarti e per pensare in grande. 5ª posizione, Bilancia, hai bisogno soltanto di relax, non ti preoccupare perché troverai del prezioso tempo proprio per te, questo farà in modo che le energie si ricarichino. Sei in salita Claudio. 4ª posizione. Grazie. Capricorno, Venere e Marte ti favoriscono, quindi questo è il momento ideale per lasciare andare i rancori e per godersi la vita. 3º posto, Cancro, ti senti finalmente fortunato da voler restituire il favore a tutto l'universo. 2ª posizione per la Vergine, Marte ti dà carica, ti dà gioia e quindi sei pronto a vivere ogni bel momento. E al 1º posto il segno del Toro, questa settimana ci siete tu, la tua famiglia, i tuoi amici, insomma i tuoi cari, quindi questo è un super super weekend. Siamo arrivati alla fine del nostro oroscopo, della nostra classifica, mi raccomando. Comando, fate i bravi e soprattutto non lasciatevi influenzare troppo dall'oroscopo, ma godetevi il momento, godetevi questo fine settimana. Ciao a tutti, un abbraccio, a presto.
0: Grazie, grazie a te Elisa, un weekend caldo. Vabbè dai, vabbè. E beh, per noi delle Bilance eravamo ultimi la settimana scorsa, 5º posto, e in questo weekend va già meglio, sì. Intanto i complimenti vivissimi per i nati del Toro, medaglia d'oro, e in questo weekend siete i migliori. E scendendo comunque sino al 12° appannaggio dei Gemelli, nonostante tutto siamo noi l'artefice del nostro futuro, del presente e del futuro, l'importante nonostante tutto che il sorriso non manchi assolutamente mai.

di salutarci le nuove canzoni di Francesca Mazzucato. Eccola, per esempio, questa in anteprima, nuova, l'amore va così. Francesca

0: in addirittura d'arrivo del viaggio musicale di oggi. Saluto la signora Carlotta. Buon pomeriggio, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio, e tutti i sorrisini.
0: Accaldata?
1: No.
0: No, bene, mi fa.
1: Io ho la felpa.
0: Ah,
1: beh. La felpa, ho la maglietta della salute.
0: No,
1: guarda
0: veramente,
1: che bel colore sexy, proprio color nonna.
0: No, ma veramente,
1: ho la
0: ragazzi,
1: sciarpa di seta.
0: Cioè, d'inverno si veste meno di adesso.
1: No, beh, l'inverno, il mio maglioncino.
0: Sì, no, no, ma voglio dire, nel senso, con queste temperature, facendo le dovute. Ma lei non ha
1: fuori.
0: Più, non ha più, non ha certe, basta, non ha.
1: Queste temperature sono fuori, qua dentro ci sono i ghiaccioli, gli orsi polari.
0: vabbè.
1: Le sule dai piedi.
0: Dovrà portarla fin su, sopra la Norvegia, lì, la Finlandia.
1: Ah, mi porti in Lapponia, signor
0: sì,
1: Claudio,
0: sì. A trovare. Lei con me verrebbe dappertutto, lo
1: ma
0: so.
1: Soprattutto in Lapponia.
0: In Lapponia.
1: Io con lei non andrei, ad esempio, che ne so, in Namibia, perché brontolerebbe tutto il tempo.
0: Ma già ancora prima di partire. Bene, di che cosa si occupa, signora, della bicicletta?
1: Io no.
0: No, ah, va bene.
1: No, sa che io non neanche ce l'ho la bicicletta a casa. Però a quanto pare oggi ricorre l'anniversario del brevetto della bicicletta, 1819.
0: Beh, io non c'ero, parlando. Lei forse?
1: Sì, no.
0: Se più o meno. Vabbè.
1: E ho detto anche lì il mio bel chi se ne frega.
0: Sì, no, ma signora Carlotta, ma voglio dire. Ecco, è della bicicletta, per esempio, ognuno per carità. Ecco, mi domando in questi giorni, arrivando qui in radio, l'una e un quarto, l'una e venti del pomeriggio.
1: Ma quelli che vanno in bicicletta con 40 gradi.
0: Con 40 gradi e l'una e un quarto, mamma.
1: Ficata. Esattamente, che gusto ci
0: fa. Ma infatti, qua mi fermo, se no, ecco, usciamo dalla stradale.
1: Usciamo io e lei,
0: sì.
1: Signor Claudio.
0: Con 40 gradi e l'una e un quarto, l'una e venti, ma non ci sono altre, non lo so, vabbè.
1: Può andare in montagna che fa più fresco, e allora lì sì, ti fai il giro in bici, ti fa più fresco.
0: Ancora me lo chiedo, cosa, ma perché? Ma perché? Che già la vita è già. Ma perché? Vabbè,
1: poi
0: fermiamoci.
1: Li guardo questi, signor Claudio.
0: Sì, sì.
1: E nessuno, secondo me, usa la protezione solare. Allora lanciamo un appello.
0: Sì.
1: Non solo a chi va in bicicletta, ma anche a chi esce di casa. Mettete la protezione solare, è importante.
0: Assolutamente sì. Vabbè. Allora, bene. Allora, ci salutiamo con Luca Panama, l'isola che non c'è. Noi ci risentiamo domani pomeriggio dalle 13 alle 16, saremo ancora insieme, e un altro bel viaggio con la musica e la compagnia di Radio Sorriso. Buona continuazione, a domani.

0: Avete ascoltato Oltre il liscio. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica.

0: pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: Sorriso.
5: È il momento di I colori della musica.

È forse un po' presto per dire buonasera, ma buon pomeriggio, cari amici sorrisini. Oh, si parte con i colori della musica in compagnia di Carlotta fino alle ore 18 di questo pomeriggio afoso, caldo, terrificante, ma grazie alla musica di Radio Sorriso un po' di freschezza entra nei nostri cuori. E allora voi, o accaldati amici, iniziate a chiamare per rinfrescare il vostro cuore, lo 0423 736 680 o 736 681, e fate una bella richiesta musicale a Radio Sorriso. Potete farlo naturalmente anche con un bel messaggino al 345 48 45 663. Il mio mal di gola non accenna a diminuire, quindi come sempre molto molto benvenuti i messaggi vocali, così parlate voi e io sto zitta, che molti pensano possa essere un patrimonio UNESCO. Cari amici sorrisini, si passi al ballo, che siamo qui per questo. C'è il paso doble con le stelle del liscio e fuori.

Mi hanno chiesto le amiche Cristina e Giulia una canzone del Canfine, ho scelto lo Spazzacamino, spero proprio di aver fatto una buona azione, così mentre loro fanno dei bei lavoretti creativi al fresco ascoltano Radio Sorriso e appunto il cuore si rinfresca meravigliosamente. Un bacione a Claudia che dice guardate che andando in bicicletta tranquilli si prende una bella rietta, non si sta male. Chiedetelo a Max, io lo prendo sempre in giro Massimiliano effettivamente per questa cosa. Per te cara Claudia arriva l'ultimo dei Moicani, ce lo suona, ce lo fa gradire tutta l'orchestra di Rossella Ferrari in Casanova e a seguire andiamo a salutare, ad accontentare anche l'amica Marzia di Minerbe con Lorenzo Pilat e Trieste piena de mar.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Sorriso!
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Sono le 17 e un minuto.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. L'Italia e l'AFA, oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso in conseguenza delle alte temperature. Tra le altre ci sono Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia, Verona. Nel weekend e all'inizio della prossima settimana l'anticiclone si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature, 40 gradi centigradi sulla pianura padana. Garantire continuità operativa agli enti che svolgono funzioni e servizi fondamentali per i territori montani e per i comuni che ne fanno parte. Accade in Veneto, dove la Giunta regionale ha approvato il riparto dei contributi destinati alle Unioni Montane del Veneto per il finanziamento delle spese correlate relative all'esercizio 2026. Lo stanziamento complessivo ammonta a 1,7 milioni di euro. Per il 17 luglio, invece, è stata indetta una mobilitazione contro l'ambasciatore miliardario statunitense Tillman J. Fertitta e la sua scelta, nell'ambito di un tour diplomatico in diversi porti italiani, di arrivare a Venezia con il suo yacht lungo 117 metri, largo 18, alto 35 e provvisto di due eliporti e due piscine, questo in concomitanza della Festa del Redentore 2026. È tutto.
2: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Monge Monoprotein. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera,
7: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
16: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi.
4: Sorriso.
5: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ed era Dante Effetto Musica con Cica Cica. Rientriamo nello studio di Radio Sorriso, cari amici sorrisini. Cesarone, mi mandi un altro bel messaggio dei tuoi con un'altra canzone, però, perché quella che mi chiedi non era disponibile. Dai che ti aspetto. Sorrisini belli, oggi si parla della bicicletta. E la grande domanda che è sorta spontanea a me e al signor Claudio è: ma scusate, ma quelli che vanno in bicicletta adesso, in questo periodo, a luna di pomeriggio in mezzo alle strade asfaltate, non starebbero un po' meglio magari in montagna con delle temperature più miti, più tendenti al fresco? Sti 40 gradi, il sole a piombo, non è fastidioso? Ve la mettete la protezione solare, vi mantenete idratati, e questo vale che andiate o meno in bicicletta, attenzione. Un po' di sorriso utile ogni tanto ci sta. Fatemi sapere la vostra. Io intanto adesso vi faccio anche sentire un messaggio vocale della nostra amica Aurelia.
2: Carlotta cara, buona serata.
1: Ciao tesoro.
2: Fammi ascoltare la canzone Guerriero. Auguri per la tua gola.
1: Ti ringrazio molto Aurelia, ci ascoltiamo Mauro Levrini con Guerriero e vedrai che la gola pian piano sparisce, non tutta, cioè sparisce il male, la gola rimane.

E con questo inquietante finale, la moto polca, eccoci qua miei cari sorrisini, non è successo nulla, se siete alla guida non vi preoccupate, era appunto il finale della moto polca di Sandrino Piva, ce l'ha richiesta l'amica Laura di Cervarese, ciao carissima, che mi dice anche per il mal di gola infuso di menta, limone e miele, guarda, ho proprio giusto appunto appena bruciato una piantina di menta e voi mi dite come avrei fatto? No, l'ho lasciata sul balcone con questo bel sole, la puoi annaffiare quanto vuoi, si è essiccata, chissà, forse è proprio pronta per fare la tisana. Un salutone lo mandiamo a Paola che dice buongiorno carissima, puoi salutare Alice e Claudio che sono in macchina per Castelbrando, se puoi con qualcosa di Ennio Morricone. Ma certo che sì, li salutiamo anche noi naturalmente Alice e Claudio, e il loro viaggio verrà accompagnato dalla voce di Alida Ferrarese con C'era una volta il West.

con Titti Bianchi e Cuore Bandito andiamo a Tencarola di Selvazzano, dove al bar l'amico Tony Merica voleva far sentire questa canzone a tutti i suoi amici presenti. Se vi state bevendo le birrette dall'emoticon, beh, bravi voi. Vi mando un abbraccio forte. Salutiamo anche Tiziano in provincia di Verona, che voleva mandare un saluto a DJ 14 se all'ascolto, anche alla nostra Paola che è qua dietro. Non ti preoccupare, glielo passo io il saluto, e per te arrivano i Rodigini con Africa.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.

0: birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa nell'Ipere Market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso!
6: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
7: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Questa sera, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, questa sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
8: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbora a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Montegaldella, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17,91.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
12: Ma va, sono andato da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

con il ballo del sergente, il nostro Alex. Vi ricordo che Alex, Massimiliano e Tiziana vi aspettano questa sera per ballare con un fantastico e meraviglioso, io nel frattempo sto demolendo lo studio, Sorriso in Piazza, Alto Bagi Festival di San Biagio di Callalta. Assieme ai miei colleghi ci saranno i super ospiti Graziano Cianni, Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso e i ballerini della scuola di ballo Prestigio di Vigo d'Arzere. Non mancate, mi raccomando, che si balla tantissimo. Allora, miei cari sorrisini, io intanto volevo salutare l'amica Barbara di Lodi che ci ha richiesto proprio il ballo del sergente e in tutto ciò mi diceva innanzitutto ovviamente la propoli per il mal di gola, cara la mia Barbara, non ti preoccupare che ne sto facendo fuori a litri, e non sta funzionando neanche un po', in realtà sto prendendo anche il cortisone ma non funziona. Cosa dobbiamo fare? Assolutamente nulla, aspettare che passi probabilmente. Tra l'altro mi dice anche, insomma, speriamo non ne possiamo più di questo caldo. Io non sono mai andata in bicicletta perché noi non vedenti dovremmo usare il tandem e quindi non possiamo andare da soli. Effettivamente è un argomento molto interessante. A te, Barbara, piacerebbe andare in bicicletta o stai bene così? Insomma, faccelo sapere se hai voglia. Io adesso, visto che abbiamo parlato dell'Orchestra Sorriso, vi faccio ascoltare una loro bella nuova canzone che si intitola Gli Alchimisti, personaggi che a me hanno sempre affascinato, e fatemi sapere se anche a voi.

0: Trevigno e la fiesta latina. Festosamente è arrivato tra noi anche il nostro Patrick. Ciao, buonasera.
1: Ciao Carlotta, buonasera, sorrisini, un abbraccio a tutti voi.
0: Come stai?
1: Bene, grazie.
0: Tu vai in bicicletta? Oggi
1: ma
0: si parla di bicicletta.
1: In bicicletta, diciamo, non vado proprio in bicicletta, però insomma ti dico, se dovessi andare anche a fare un chilometro, io prendo la macchina. Non sono proprio così. Poi vabbè, con questo caldo.
0: Con questo caldo si capisce.
1: Non
0: dai.
1: È proprio il caso, ecco.
0: Io ad esempio preferisco camminare, se proprio.
1: Ecco,
0: devo
1: sì, esatto, anch'io.
0: Ecco.
1: Sinceramente.
0: Con questo
1: anch'io.
0: Caldo, anch'io prendo volentieri la macchina, comunque. Salutiamo nonna Lele di Campalto, che mi informa che le sue tre dell'Ave Maria, Martina, Viola e Gaia, hanno terminato il campionato nazionale italiano di basket, classificandosi prime in assoluto nella loro categoria under 14.
1: Wow.
0: C'è scritto prime, perché
1: sì, prime,
0: perfetto,
1: prime.
0: Oh, perfetto.
1: Prime in assoluto proprio.
0: E allora facciamo loro tanti complimenti. Io vi do appuntamento, cari sorrisini, a domenica sera, perché oggi è venerdì, miei cari. Vi lascio nelle grinfie di Patrick fino alle 20 e con un monito da parte di Roberto Scaglioni noi ci salutiamo.
1: Il monito qual è?
0: Se la gente si facesse i fatti suoi.
1: Ah!
0: Completa a piacere.
1: Esatto.
0: Potrebbe essere un argomento per i prossimi giorni, questo me lo assegno. Un bacio ragazzi, buon weekend a tutti.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro, buoni amici Social Street. Prenotazione al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.
13: Sono le 18 e 0 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con Carta Fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Sorriso!
18: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
19: 48 45 663
18: e interagisci in diretta con i nostri speaker.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
7: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sorriso.
2: È il momento di cocktail di sera.
3: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, grazie per essere sintonizzati in questo venerdì 26 giugno. Il vostro Patrick vi dà il benvenuto e vi ricordo che vi terrò compagnia fino alle ore 20. Allora, vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta, il 345 48 45 663, mentre potete telefonare allo 04 23 73 6680, magari ci facciamo anche due chiacchiere, oppure 736681. Insomma, questi sono i numeri della linea diretta per le vostre belle dediche, belle richieste in questo cocktail di sera. E adesso io vi porto subito in musica, perché arriva questo questo grande successo, questa bella cumbia con la voce di Matteo, l'orchestra è quella di Pietro Galassi. Intanto che attendo le vostre belle dediche, vi faccio ascoltare questa tempesta d'amore per voi su Radio Sorriso con Patrick fino alle ore 20.

E questo è sempre un grande classico con i sax di Luca Canali. Ci siamo ascoltati questa bella begin dal titolo Cubana. E andiamo a salutare anche un'amica che ci scrive da Treviso, l'amica Enrica. Ciao Enrica, un abbraccio grande, grazie per il tuo saluto che mandi via WhatsApp. E questa begin la dedichiamo al tuo amore che è in via di guarigione. Un abbraccio Enrica, un abbraccio grande anche a te. E adesso andiamo a salutare l'amica Loretta, eccola qua. Dice: buonasera Radio Sorriso, sono Loretta di Pozzonovo, vorrei dedicare a papà Luigi e a mamma Agnese la canzone di Gianni Dego, Il mistero dell'amore, se possibile. Vi ringrazio, un saluto a tutti voi. Grazie, grazie veramente di cuore anche a te. Allora dedichiamo ai tuoi genitori questa bella canzone, Il mistero dell'amore, con Gianni Dego.

Polca Miseria, dedicata in particolar modo all'amica Solidea, all'amica Dina di Rodeano Alto, a cui mando un bacio e un abbraccio grandissimo. Grazie sempre per le belle telefonate che mi fate, insomma, con tanti bei complimenti e tanti bei saluti per tutti i nostri colleghi speaker di Radio Sorriso. Grazie veramente di cuore. Intanto vi ricordo, ragazzi, che siete all'ascolto di Radio Sorriso con il vostro Patrick, oggi venerdì 26 giugno, con un caldo terribile, ragazzi. Però insomma sopravviviamo. Intanto vi ricordo anche i numeri di telefono per mandare le vostre belle richieste: il 345 48 45 663. Invece telefonandomi allo 04 23 73 66 80 potete fare due chiacchiere insieme a me e anche richiedere la vostra canzone preferita, come ha fatto l'amica Nadia di Treviso, a cui mando veramente un grande bacio e un abbraccio. Ciao Nadia, io ti stimo tantissimo e insomma grazie per le belle parole che spendi sempre in ogni tua telefonata insieme a me. E allora per te Nadia arriva questa bella canzone che ci hai richiesto, con Marco e Clan e tutta la sua orchestra, arriva questo grande successo dal titolo Dammi un bacio. Lo ascoltiamo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, per l'amica Nadia di Treviso.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso

0: Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
1: Sorriso!
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Questa sera, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, questa sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Sorriso!
9: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E andiamo a ringraziare anche le edizioni Mamma Music con il brano del mese, questa Figlia dei Monti con Veronica Cuneo e Matteo Bensi. Questo brano parteciperà appunto all'edizione 2026 di San Liscio, quindi un grande brano, un bel terzinato tutto da ascoltare e da ballare. E adesso andiamo a leggere un messaggino che ci è arrivato e dice buongiorno, poi capirete perché mi dice buongiorno. Dice buongiorno Radio Sorriso, sono Luisa, sempre in ascolto. Se possibile mandare un grande abbraccio a mio fratello Nerio che si trova purtroppo in ospedale a Pordenone, con tanti auguri di una pronta guarigione da sua sorella Luisa che si trova negli Stati Uniti. Ciao Luisa, un abbraccio grande, dice che lo pensa tantissimo e lui è sempre con Radio Sorriso e spero che l'ascolti anche dall'ospedale. Quindi carissimo Nerio, se ascolti e sei l'ascolto di Radio Sorriso, ti mandiamo un grande bacio, un grande abbraccio da parte di tua sorella Luisa e anche da parte nostra. Mi raccomando, riprenditi presto e mi raccomando ragazzi, riprenditi presto, però ti vogliamo subito in forma, vogliamo subito vederti ballare Nerio. E tua sorella ci dice che adesso lì da lei sono le 12:38 minuti del pomeriggio, anzi insomma è ora di pranzo praticamente, e dice mettetemi una canzone e gliela dedichiamo tutta con il cuore anche noi. Allora vi faccio ascoltare questa bella canzone di Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso. Vi ricordo che tra poche ore ci sarà il Tobagi Festival, il nostro Alex, nostra Tiziana e nostro Max per tenervi compagnia con Sorriso in piazza, e quindi vi aspettiamo numerosi. Dalle ore 21 si ballerà con l'animazione e i gadget di Radio Sorriso, e i super ospiti di questa serata al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta saranno Graziano Cianni e poi appunto Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso, che andiamo a ascoltare con uno dei loro grandi successi, l'ultimo grande successo che è Dillo alla Luna, per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E poi accontenteremo l'amico Sandro di Pordenone con un bel medley di polche popolari con Romeo e Coperfisa.

Anche questo bel medley di polche popolari con Romeo e i Coperfisa, che appunto ce l'ha richiesto l'amico Sandro di Pordenone, che dice che è dentro al suo trattore mentre sta trattando le sue vigne. Ciao Sandro, mi raccomando, trattale bene che devono fare del buon vino, mi raccomando, mantienile bene. Andiamo a salutare anche l'amica Marina e l'amico Mauro di Paese, immancabili amici che telefonano sempre allo 04 236 736 80 per richiedere la loro orchestra preferita, che è ovviamente Rossella Ferrari e i Casanova. E allora per te Marina e per te Mauro vi faccio ascoltare questa bella canzone ripescata dal loro repertorio dal titolo 1 su 1000, e poi accontenteremo l'amica Lucia da Verona con Olindo con i Fisarmonicisti. Allora intanto ragazzi ascoltiamoci questa bella canzone 1 su 1000, Rossella Ferrari, Casanova per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20.

0: Guardate che vi sto vedendo, vi sto vedendo, vi state preparando per stasera, ragazzi, perché il Sorriso in Piazza vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival questa sera, questa sera venerdì 26 giugno dalle ore 21 si balla con la musica delle più grandi orchestre italiane, l'animazione dei nostri colleghi Alex, Tiziana e Max e super ospiti Graziano, Cianni, Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Bigo d'Arzare. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito e a disposizione troverete un'area drink and food. Mi raccomando, ragazzi, non mancate a questo grande appuntamento questa sera, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, Sorriso in Piazza con Alex, Tiziana e Max. Super ospiti, mi raccomando, ragazzi, non mancate. Preparatevi che alle 21 iniziano, quindi fra due orette saranno pronti sul palco per farvi divertire. Noi ci troviamo tra poco dopo la pubblicità.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Sorriso.
12: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
14: 48 45 663
13: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
15: Sono le 18 e 59 minuti.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Una buona serata da Mattia Venini. Anche tre italo-venezuelani tra le 589 vittime finora accertate del terremoto in Venezuela. Lo ha reso noto il ministro Tajani. Il bilancio provvisorio recita anche quasi 3.000 feriti e 50.000 dispersi. In arrivo nel paese squadre di soccorsi da tutto il mondo. Un'altra tragedia legata all'ondata di calore in Francia. A Marsiglia ha morto un bimbo di 18 mesi rimasto chiuso in una macchina. In Italia oggi 18 comuni da bollino rosso. Nelle grandi città gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, il picco atteso nel weekend con 40 gradi. Domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Beriscia, il 26enne arrestato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile. La richiesta della PM alla luce della confessione del giovane e del fatto che i familiari hanno messo a disposizione una casa. Continua il momento nero di Trenitalia, l'azienda ha informato alcuni clienti di un attacco hacker che ha violato i dati dei passeggeri, tra cui biglietti, mail e numeri di cellulari. Non risultano coinvolte invece le informazioni sui pagamenti e le credenziali personali. Il piano shock di Volkswagen, rivelato dalla rivista tedesca Manager Magazine, fino a 100.000 tagli e chiusura di 4 stabilimenti in Germania per rilanciare il gruppo. Più investimenti invece in Stati Uniti e Cina, il titolo in borsa ai minimi dal 2010. Formula 1, Antonelli padrone assoluto del venerdì di libere del Gran Premio d'Austria. Il leader del mondiale ha dominato entrambi i turni, Ferrari invece in affanno con Hamilton due volte quinto e Leclerc ottavo. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
19: Sorriso!
20: Cari amiche
21: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
20: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
21: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
22: No, sì.
23: Brava!
22: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
23: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
22: Un appuntamento galante?
23: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
24: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
25: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
27: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
28: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
29: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
30: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
31: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
32: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

torniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick. Oggi venerdì 26 giugno apriamo le porte a questo bel weekend, questo caldo weekend che sta per arrivare. Intanto salutiamo l'amico Paolo Di Gallio che ci ha richiesto il brano che abbiamo appena ascoltato, che è Spagnolo di Secondo Casadei, questo bellissimo valzer con il sax. E allora andiamo avanti sempre con le belle richieste che sono arrivate allo 0423736680 tramite telefono, e salutiamo l'amica Flora di Brescia che ci richiede un bel brano di Omar Codazzi. Allora, carissima Flora, io ti auguro veramente una bella serata con la tua splendida famiglia e ti regalo questo Vorrei che fossi qui, e poi accontenteremo Lucia e Loris di Prima Ore con Ricky Renna.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato questa Luna Argentina con Ricky Renna, dedicata in particolar modo all'amica Lucia e Loris di Prima Ore, che me l'hanno richiesta con una bella telefonata tra compaesani, perché pensate che con questi due signori eravamo anche compaesani. Un abbraccio grande, ragazzi, veramente un abbraccio grande di cuore. E adesso andiamo ad accontentare anche degli amici che ci scrivono via WhatsApp al 345 48 45 663. Sono gli amici Daisy e Alessandro di Mira che vorrebbero ascoltare una canzone di Daniele Cordani. Allora, carissimi Daisy e Alessandro, io ho scelto per voi L'amore non si può. Le voci sono quelle di Ricky e Pamela, l'orchestra è quella di Daniele Cordani per voi. A seguire Luigi Guerra con Una bella baciata.

Baciata, ci siamo ascoltati anche la fisarmonica di Luigi Guerra con questo bel medley di Stevie Wonder. E adesso ragazzi, permettetemi di fare degli auguri speciali ad un'amica di San Daniele del Friuli, perché ieri non ero in trasmissione, quindi oggi ne approfitto per porgere i miei più calorosi auguri di buon compleanno all'amica Rita di San Daniele del Friuli. Tanti auguri Rita, ti mando un bacio, un abbraccio grande e spero tu abbia festeggiato il tuo compleanno nella maniera più serena e più bella possibile insieme alla tua grande famiglia. Un bacio Rita, un bacione grande, e visto che ti ho detto tanti baci, io ti mando tanti baci con Maurizio Medeo. Ascolta questa bella canzone, questa bella begin, ancora baci Maurizio Medeo, noi ci ritroviamo qui e mi raccomando sempre dopo la pubblicità. Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 20, mi raccomando.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'inflazione

0: Tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Sorriso!
3: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso, questa sera, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, questa sera, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Sorriso!
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. Ovviamente ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per questo brano del mese con Roberto Polisano, Batticuore, un grande cia-cia-cia ormai conosciutissimo, interpretato anche dal nostro direttore Alex. Adesso andiamo sempre avanti con la bella musica, ascoltiamo questa bella cumbia con Ilaria Cenciarini, arriva Veleno Inverso, per voi su Radio Sorriso con Patrick, fino alle ore 20.

E a tempo di tarantella ci siamo ascoltati anche la fisarmonica di Patrizio Lucidi con La Diabla. E adesso proseguiamo sempre con le belle canzoni, anche le belle canzoni che hanno fatto la storia della musica da ballo italiana. Quindi vi voglio svelare un piccolo particolare. Questa bellissima canzone, pensate che andiamo ad ascoltare tra poco, ha la bellezza di 25 anni. Quindi nel 2001 Chetti e l'Orchestra Piva facevano uscire questo Dairi, questa bella cumbia che andiamo ad ascoltare, ma soprattutto se riuscite magari anche a spostare il tavolo lì a casa dove siete, fate anche un bel balletto che ritorniamo un po' indietro negli anni con il Dairi, famoso, famoso Dairi con Orchetti e l'Orchestra Piva, per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 20. Mi raccomando, 345 48 45 663, ho ancora spazio per una piccola richiesta.

E ci siamo ascoltati anche Graziano Cianni con questo romantico, ricordandovi che Graziano Cianni sarà ospite questa sera a Sorriso in Piazza al Tobaci Festival di San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Questa sera dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, animazione e tanti gadget con i nostri speaker, i miei colleghi Alex, Tiziana e Max. Super ospiti appunto Graziano Cianni e poi ci saranno anche le voci femminili dell'orchestra Sorriso, Stefania e Valentina, con i ballerini che della scuola di ballo Prestige che faranno da cornice a questo grande evento. Ingresso libero, a disposizione area drink and food. Siamo giunti ai saluti finali in queste due ore in mia compagnia. Io vi do appuntamento a domani, sarò qui a tenervi compagnia appunto dalle 16 alle 18. Mi raccomando, vi aspetto sempre belli, numerosi, come sapete fare voi. Un abbraccio grande dal vostro Patrick, io vi auguro una buona serata. Mi raccomando, raggiungete il Tobaci Festival questa sera e mi raccomando, Sorriso in Piazza a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Vi lascio con questa bella canzone di Marianna Lanteri che interpreta un grande successo del passato dal titolo Il tuo mondo. Un bacio a tutti voi, una buona serata dal vostro Patrick. Ciao ragazzi, ciao.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Sorriso.
10: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 20:00.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Amici di Radio Sorriso, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sono giornate davvero bollenti queste in tutta Italia, soprattutto nelle regioni settentrionali, e purtroppo il peggio deve ancora arrivare. Fine settimana rovente, con temperature fino anche a 40 gradi sulla bassa Valpadana, bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia, le zone più bollenti, e anche lunedì e martedì ci sarà da sudare parecchio. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì si fa sentire anche parecchia umidità. Però sembra confermato, secondo gli ultimi aggiornamenti, un passaggio temporalesco per mercoledì, e a quel punto si torna a respirare. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
15: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
16: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
15: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood.

e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17,91.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Sorriso.
0: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
8: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
8: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

Sorriso, grandi firme. Con questo vi do la buonasera, cari amici di Radio Sorriso. L'appuntamento consueto con Alex ogni lunedì e venerdì sera in questo 26 di giugno. Veloce perché poi devo correre a San Biagio di Callalta per il nostro appuntamento col Sorriso in Piazza. Abbiamo iniziato con 5 giorni, la voce di Francesco, orchestra Rodigini, una canzone di Michele Zarrillo presentata al Festival di Sanremo del 1994. Il brano racconta il dolore e la nostalgia di una persona che soffre per la lontananza della persona amata. I 5 giorni rappresentano un periodo di attesa che sembra interminabile, segnato da ricordi, desiderio e speranza di ritrovarsi. Amore, lontananza, nostalgia e attesa in questo bel successo del 1994 firmato appunto Michele Zarrillo. Andiamo avanti, aumentiamo il ritmo con un bel twist, la voce di Mattia Agostini, Apri tutte le porte, una canzone di Gianni Morandi appunto presentata al Festival di Sanremo del 2022. Il brano è un invito ad affrontare la vita con entusiasmo, apertura e fiducia. Apri tutte le porte simboleggia la volontà di accogliere nuove opportunità, lasciarsi alle spalle paure e chiusure e vivere pienamente il presente. Insomma, un brano di ottimismo, di rinascita, di libertà e di apertura verso il futuro. La balliamo insieme con Mattia Agostini, Apri tutte le porte a Sorriso, grandi firme.

Ecco la B-Band su Radio Sorriso con 50 Primavere, una canzone dei Pooh pubblicata nel 1992 nell'album Il cielo è blu sopra le nuvole. Il brano racconta la storia di una coppia rimasta unita per 50 anni attraversando guerre, difficoltà, cambiamenti e momenti felici. È un omaggio all'amore duraturo, alla fedeltà e ai valori familiari, visto con ammirazione da chi osserva questa lunga vita insieme. Amore che dura nel tempo, famiglia, fedeltà e ricordi di una vita condivisa sono i temi principali di questa canzone meravigliosa, appunto, dei Pooh che abbiamo ascoltato con Checco della B-Band. Andiamo avanti con Riderà, Raul Casadei. Anno 1966, un brano di Little Tony. Un brano che racconta la tristezza per la fine di un amore. Il protagonista soffre per l'abbandono della persona amata, ma immagina che un giorno tornerà a sorridere, appunto riderà, e a ritrovare la serenità. La canzone alterna malinconia e speranza in un futuro migliore. Un amore perduto, dolore, nostalgia e speranza di rinascita. Questo è un po' il tema principale di questo successo di Little Tony del 1966. Andiamo ad ascoltarlo con l'orchestra di Raul Casadei. Noi torniamo tra poco, sempre qui a Sorriso, grandi firme.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

di Raffaele Sappi Amore Mio, una canzone di Biagio Antonacci pubblicata nel 1999 nell'album Mi Fai Stare Bene. Il brano è una dichiarazione d'amore intensa e diretta. Il protagonista vuole far capire alla persona amata quanto sia importante per lui, tra emozioni forti, fragilità e desiderio di autenticità nel rapporto. Una canzone di amore profondo, sincerità e bisogno di connessione emotiva. Chiudiamo il nostro appuntamento del venerdì sera con la grande voce di Patrizia, Sono una donna, non sono una santa. Un successo di Rosanna Fratello del 1972. Il brano è una dichiarazione di orgoglio e di libertà personale. La protagonista rivendica la propria identità di donna con un sentimento e desiderio, ma anche fragilità, rifiutando giudizi e ipocrisie. È un brano di emancipazione femminile, orgoglio e libertà di essere se stessi. E con questo brano, cari sorrisini, io vi saluto, grazie per essere stati con me. Vi ricordo che domani sera dalle 21 alle 22 andrà in onda la replica dei nostri due appuntamenti di lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Sono le 21 e 4 minuti.
8: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
7: Sorriso.
20: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Sorriso!
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono più motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai. Radio Sorriso,
1: più giovane,
0: più giovane,
2: più giovane,
0: più giovane che mai. Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 22 e 8 minuti.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova.

0: Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1 uguali.
4: Sorriso.
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
7: Ma va, sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 23 e 5 minuti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale.

0: Radio Sorriso.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Ci sono momenti che sanno d'estate.
3: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
4: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di

0: 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Ben trovati da Mattia Venini. Il terremoto in Venezuela, in arrivo soccorsi da tutto il mondo, dall'Italia un team di 41 vigili del fuoco. Oggi la giornata mondiale contro le droghe, celebrazioni in Quirinale. Il recupero dei giovani grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari è un patrimonio che arricchisce il nostro paese, le parole di Mattarella. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Caldo record, oggi bollino rosso in 18 comuni, picco nel weekend con 40 gradi. Mondiali di calcio alle 21 ore italiane, Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Nella notte invece Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna. All'alba Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Per Sinner esordio con Kecmanovic, per Berrettini c'è Wawrinka. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: È mezzanotte e due minuti.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: È l'una e un minuto.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.